0: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship,
1: il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
0: Scoprilo con noi.

Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divisi il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Next! Turn the sound up. Alright then. Calling, calling,
2: calling, calling. Yeah! Calling. Raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next. Tutta un'altra storia.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Scusa se ancora ti

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS Next.

Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next. New music.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti

0: un bel casino.
1: RDS Next.
2: Io sono Iris.
3: Io sono Toli.
4: E io sono Jack.
2: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
4: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
2: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
3: Scuola Zoo Leaks.
2: Il lunedì dalle 16 alle 17
3: su RDS Next. I've been

Questa è la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Station. Tutta un'altra storia.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song.
2: When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Next.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Questa è la tua musica.
2: I'm Sienna Spire. This is my song. Gonna still die on this
1: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
4: Turn it up.
5: Tutta un'altra storia.

0: Andrea Iarpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia. Questa è la tua musica.
2: Go! I just might.

0: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. A nostro volto tutto,

0: sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
3: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: got something I want to talk about.
1: RDS Next, momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: Tutto il giorno solo hits. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Webstars. Puoi riascoltare le tue Webstars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. Go! I want it every day, I need it every day.
1: Come on! RDS.

0: Music Station. Tutta un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: di SNX.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: di SNext.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Back to the end of
1: beginning. RDS Next. They play the new music that matters.

0: Robbo, meglio di no.
1: RDS Next.
2: Siamo Alice
3: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
2: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme. Team Between.

è la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go.
0: RDS Next.
2: You know.
0: Tutta un'altra storia.

0: La risposta sei tu.
1: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: un bel casino.
1: RDS Next Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
3: e la canzone giusta con
2: Frankie
3: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Next. Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica. Oh yeah.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.

0: di Action Extra.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Hey! RDS Next.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
3: Perché

0: Drip Generation.
1: Drip Generation.
0: Outfit check. Mood on fire. Dalle tendenze virali ai pezzi che fanno la differenza. Qui lo stile è tutto.
2: It's very cool.
0: Confidence, drip e storie dietro ogni look. Drip Generation. La moda che spacca. Su RDS Next.
3: Drip Generation.
4: Ciao ragazzi. Siamo di nuovo insieme.
2: Eccoci. A rallegrare questo martedì soleggiato di Milano.
4: Troppo,
2: con 40
4: troppo.
2: Gradi all'ombra.
4: No ragazzi, percepiti 50,
2: sì,
4: vi giuro.
2: Sì. Ma no, aspettate, perché questa è da raccontare.
4: No.
2: A lei che si lamenta di 50 gradi, si è fatta un'ora a piedi per venire in radio. Ma cioè, capite?
4: Dunque, ragazzi, devo fare la palestra, perché
2: ma vai in palestra,
4: sta
2: cacchio.
4: Vado anche in palestra. Vado anche in palestra.
2: Vabbè, vorrei avere la tua determinazione.
4: Costanza, vero?
2: Sì,
4: vabbè.
2: È costanza. No, io un'ora sotto il sole non mi trovate.
4: No, ma io non
2: poi con i cali di pressione, ciao.
4: No, infatti ho preso l'acqua perché stavo per ok, va bene.
2: Ti credo.
4: Va bene. Comunque, come stai?
2: Bene, a parte questo sole che io non vedo l'ora di scappare da Milano,
4: quando
2: ragazzi.
4: Scappi?
2: Allora, adesso a giugno vado a Roma.
4: Cioè, vabbè, non è che andiamo al mare, a Roma.
2: No, lo so, però meglio Roma, mi piace di più.
4: Sì.
2: E poi sempre a metà giugno vado in Sardegna, che è un concerto di Vasco Rossi.
4: Bello.
2: Bellissimo. Poi luglio non lo so cosa, non ho nulla in programma. Agosto tornerò in Sardegna sicuramente.
4: Ah, luglio sei ancora a Milano?
2: No, sicuramente andrò da qualche altra parte. Non so dove, ma a Milano voglio rimanere il meno possibile. Cioè, giusto per cose di lavoro e poi...
4: No, infatti, certo.
2: Tu hai programmi quest'estate?
4: Sì, io, vabbè, adesso weekend torno giù. Cioè, torno in Liguria, mi faccio una settimanina a casa, poi torno. Perché c'ho anche un concerto qua, però, di Tiziano Ferro.
2: Anch'io! Quando ce l'hai?
4: Il 6?
2: Il 6, anch'io! Ah! Sto male. Noi no, io non
4: sì,
2: vedo l'ora.
4: Sì, anche io, io l'ho.
2: Io l'ho comprato tipo un anno
4: anch'io,
2: fa con il mio migliore amico. Ho detto,
4: con la mia amica.
2: Andare. Dobbiamo andare.
4: Ah, sì,
2: top.
4: Assolutamente.
2: Chissà se saremo vicine.
4: Secondo me no.
2: No. Io non mi ricordo in che settore.
4: No,
2: siamo.
4: Noi purtroppo male.
2: Ah, male, siete tipo lontane.
4: Sì, perché la mia amica ha preso i biglietti. Però dove volevamo prenderli, che si vedeva benissimo, erano solo due disponibili. Siccome siamo in tre.
2: Ah. E noi invece abbiamo avuto il culo di trovare proprio i due posti, gli unici due, forse erano quelli che hai visto,
4: non lo so.
2: Eravamo in due, quindi top, li abbiamo presi.
4: Sì, sì, anch'io
2: ma
4: l'ho preso.
2: L'ora.
4: Io appena uscita la data l'ho presi.
2: Sì, anch'io.
4: Come minimo, sì, davvero i miei posti che avevo selezionato. Però vabbè.
2: Tizianone
4: nazionale. Sì, sì, io non vedo l'ora. Se ammetto che le ultime canzoni, però non. Quelle nuove.
2: No, l'ultimo album pure a me. Ma infatti io andrò lì per cantare
4: per quelle vecchie.
2: A squarciagola le vecchie. Cioè,
4: anche io.
2: Capito? Serene, le regalo
4: mia.
2: Mio più grande. No, non vedo l'ora.
4: Che hit, anche
2: sì,
4: io,
2: sì.
4: Anche io. E poi vabbè, sto qua fino a fine mese, fine giugno, perché poi ho il trasloco da fare. Però
2: io pure a luglio il trasloco.
4: No, io il 28 giugno, ciao, abbandono la casa. Se a luglio la lasci.
2: E dove vai?
4: Non lo so, cioè torno in Liguria e poi cercherò casa e tornerò a settembre.
2: Ah, ok, perché ancora non l'hai trovata la sostituta, diciamo.
4: No, tu invece sì.
2: Sì, ma ti conviene iniziare a cercare,
4: Sto già cercando.
2: Perché io ci ho messo un botto per trovarla.
4: No, lascia, lo so, il problema è che siamo in due. Quindi no, è più facile da sola, in due è sempre un casino.
2: Più che altro perché vorrete due stanze, giustamente.
4: Io vorrei due stanze, la mia conquilina gli va bene anche il letto matrimoniale insieme, che io ho detto no. Però
2: complicato.
4: Lei dice sì, per me non è un problema, per me sì, cioè, ma anche solo che io mi devo alzare, che io mi muovo nel... cioè.
2: No.
4: Qualsiasi
2: no.
4: cosa,
2: ma
4: dai.
2: Poi anche comunque, cioè, col nostro lavoro, secondo me, lei cosa fa?
4: Lei sta cercando lavoro, fa un pochino di social, però diciamo che cerca lavoro.
2: Ok, perché capito, comunque tu magari hai bisogno della camera per fare dei video oppure
4: sì,
2: del
4: esatto.
2: bagno, cioè un
4: ma
2: po' casino.
4: Infatti vorrei trovare anche una casa che si presta a questo, ovviamente, perché
2: anche
4: a Milano non è facile.
2: No, anche io infatti per quello ci ho messo un po', sia perché vabbè, prezzi...
4: folli.
2: Assurdi, poi stavo... cercando anche una casa bella, cioè un minimo ristrutturata, nuova e tutto, perché comunque devo fare video.
4: Io lo so
2: che sembra un discorso da stupidi, ma se devo fare video.
4: Chi non lo fa non capisce.
2: Non posso fare video in una catapecchia, cioè capisci?
4: Lo so.
2: No. Ma poi ci vogliono anche gli spazi giusti, cioè
4: sì,
2: la casa
4: so,
2: mia
4: la, la luce deve essere
2: luce.
4: Luminosa. Ma chi non lo fa non lo capisce. Infatti
2: sì.
4: La gente dice "Ma dai, ma basta che è una casa, c'è un muro bianco". No. Cioè io ora sono al piano terra. E non c'è sole, non c'è luce.
2: Non entra luce.
4: No, non c'è luce al piano terra. cioè proprio cosa entra? Niente. Però vabbè, era una soluzione momentanea. Ok, va bene così. Adesso certo, speriamo di trovare altro, ecco.
2: Sì.
4: Però vabbè, dai, e poi un po' di vacanzine in programma.
2: Io non ho nessuna vacanza
4: male,
2: in programma.
4: Male, male.
2: Cioè, a parte in Sardegna, ma per me quella non è vacanza perché tornare a casa. Infatti devo organizzare adesso. Volevo allora stavo mi sarebbe tanto piaciuto organizzare oddio. Non le Maldive, aspetta.
4: A te proprio.
2: No, no, no, infatti, no. Oddio, in Africa. Zanzibar.
4: Ah, ecco. Beh, ma non è più bello andarci tipo d'inverno? Che la
2: allora, infatti anche io pensavo così, ma in realtà mi sono informata e dicono che tipo il periodo ideale sia
4: ora.
2: Agosto, tipo. Non, ho, non lo so.
4: Io non pensavo so, tipo a gennaio, cioè da noi gennaio e la...
2: non so dirti, comunque ancora non ho organizzato nulla, però...

0: ciabattine, sì. Che però non ho, devo comprarmi delle ciabattine.
1: Eccoci tornate. Niente, deve comprarsi le ciabattine, diceva.
0: Sì. Sai quelle mi piacciono tantissimo, dovrei comprare quelle di Hermès.
1: Vabbè, classico. Colore? Marroni?
0: Sì.
1: Belle.
0: Sì, perché secondo me le puoi mettere un po' con tutto. Solo che c'è 600 euro no, per un paio di ciabatte.
1: No, perché ce l'avevi?
0: No.
1: Ah, ok, no, questo è troppo.
0: Cioè, veramente mi sembra una follia.
1: Costano veramente tanto, follia. Cioè,
0: però allora, mi sono un po' informata. Ho sentito
1: durano.
0: Delle cioè, ho sentito delle ottime recensioni, nel senso che durano, sono comode.
1: Sì,
0: quindi,
1: però
0: cioè, secondo me è un buon investimento. Io non sono pro a, cioè non è che non sono pro, aspetta, però non sono una che si
1: che
0: compra
1: dice, sì,
0: cose
1: spendo
0: di lusso,
1: 600.
0: Che,
1: sì,
0: no,
1: sì, certo.
0: Cioè, proprio veramente poche cose.
1: È uguale, c'è gente che impazzisce, a me non
0: cioè, c'è gente che si fa i debiti per
1: comprarsi
0: le robe. Ma
1: no, io piuttosto
0: le robe,
1: li spendo in vacanze, cioè, in altre cose, cioè
0: anch'io.
1: Non mi interessa.
0: Sì, sì, sì, anch'io. Però quelle
1: vabbè,
0: sto
1: però
0: pensando.
1: Uno sfizio te lo puoi anche togliere.
0: Infatti, capito, cioè non mi compro mai nulla. Infatti sto valutando, cioè vedi, con questa gonna ci stavano top.
1: Sì.
0: Ed ero anche più comoda, visto che c'è
1: Sì, infatti, quello assolutamente, assolutamente. Vabbè, comunque c'è stato il Festival di Cannes. Tu hai visto qualche look?
0: Sai che no. Ma
1: li
0: guardiamo
1: insieme. Vabbè,
0: li
1: vediamo insieme,
0: li
1: tanto
0: insieme.
1: Esatto. Io ho dato un po' una sbirciatina, però adesso magari li commentiamo anche con loro. Quindi li cerchiamo e li colleghiamo. Anche intanto vediamo qua. Ah, ma ci puoi collegare il... Allora, intanto poi non so se
0: che
1: ne
0: bello.
1: Vedremo anche altri. Vabbè, lei è
0: no,
1: Elodie.
0: Lei è stupenda.
1: Cosa gli vogliamo dire, ragazzi? Cioè,
0: ma poi
1: cosa gli vogliamo dire?
0: Cioè, allora, lei
1: guarda
0: vabbè,
1: il capello anche.
0: Esatto, lei di per sé è molto bella, è ok, su questo non ci piove. Però secondo me ha dietro un team che veramente
1: vero,
0: sa
1: la rende proprio ancora
0: al
1: più... 100%,
0: cioè è perfetta.
1: A molti non piace.
0: Ma dai, ma sei, cioè, non so, no, neanche gay in realtà, perché gay
1: piace.
0: Amano Elodie, quindi
1: è vero.
0: A me piace.
1: No, anche a me piace tanto.
0: A me piace
1: lei.
0: Molto lei.
1: È poi... molto bella, è fine, non lo so, mi piace.
0: Sì, sì, sì. Poi boh, sta bene con tutto. Mm-mm. Cioè, dove la metti, sta bene.
1: Anche i colori. Cioè, adesso questo colore
0: sì.
1: qua, me lo metto
0: sì,
1: io,
0: sì,
1: a parte che lei è scuretta, me lo metto io, smuoio, cioè
0: sì.
1: mi si perde.
0: Sì.
1: Lei è un colore.

0: che comunque è anche difficile, secondo me, da mettere, non è proprio facile.
1: Sì, la collana forse.
0: No, no, ma io sto dicendo che sta bene lei.
1: Sì, sì. Cioè, lei su sta di lei bene. Sta bene.
0: Su di lei sta bene. Io non me lo metterei mai.
1: No, anch'io.
0: Non me lo metterei mai, però. Ah, ma secondo me a lei non sta. Cioè, secondo me le sta bene. Nel senso, se la guardo completa. Sì, sembra una donna del. Oddio, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. No, allora, non è un vestito che io personalmente indosserei. Questo lo dico. Però non posso dire che
1: no, nel totale
0: che
1: secondo
0: è
1: me lei è bella.
0: Che è insufficiente il voto. Cioè, non posso dire quello, assolutamente.
1: No, nella totalità lei è bella. Cioè, per me è un 8, se lo merita tutto.
0: Io, vabbè, un 7 e mezzo, dai. 7 e mezzo.
1: Virgi approva.
0: Virgi no, non approva.
1: No, ha fatto.
0: Sì, amo, devi vedere lei alla fine. Lei andiamo avanti. Ok, wow. Allora, è impegnativo nel
1: senso.
0: Tutto.
1: Allora, la forma dell'abito secondo me è bellissima.
0: Sì, è stupenda.
1: Particolare, e credo che le stia anche bene. Però
0: il
1: tutte
0: colore,
1: queste paillette, mazza, è impegnativo.
0: Il colore non mi piace. Questo bianco su di lei,
1: sì,
0: no.
1: La sbatto
0: no,
1: un
0: no,
1: po'.
0: No. Avrei messo un rosso.
1: Bello.
0: Bel rosso, solo che andava un po' forse tono su tono col carpet. Oppure
1: forse
0: nero.
1: Un lilla, nero anche.
0: Nero,
1: sì.
0: Io avrei messo un nero,
1: nero
0: per rimanere
1: bello,
0: molto
1: sì.
0: Elegante, molto fine.
1: Sì, anche la collana, qua abbiamo voluto esagerare proprio.
0: Vediamola un po' ingrandita. Sì,
1: cioè, sarà. Lei è bellissima comunque.
0: Sì, molto, molto bella. Però la collana è troppo. La collana è troppo grande.
1: Sì.
0: Cioè, già il vestito è molto impegnativo.
1: Esatto.
0: Questa collana.
1: Cioè, magari se fosse
0: più.
1: Stato nero, semplice, come dicevi te,
0: sì,
1: magari la collana ci stava anche, ma così.
0: Poteva usare. Così non. Questa collana io non l'avrei messa. Avrei messo un punto luce, magari, o tipo anche solamente una striscettina,
1: sì,
0: di,
1: esatto.
0: Di brillantini.
1: Sì.
0: Ecco. Vabbè, qua che voto gli diamo? Io no, dai, gli do. Non voglio essere cattiva. Però a me non piace come le sta l'abito per il colore che la smuore, quindi le do un 6 più.
1: Io le do 6,5-7, dai.
0: Ok, vabbè, dai, comunque la sufficienza l'abbiamo.
1: Sì, la sufficienza ce l'abbiamo.
0: Allora, io lo vorrei vedere intero questo abito, però non so se. No, mi sa che. No, boh, non si capisce se è lungo o corto. Vabbè, sicuramente sarà lungo, però.
1: No, non.
0: Andiamo a vedere direttamente questo qua che è lungo. Wow,
1: mamma mia.
0: Vabbè, lei,
1: lei,
0: lasciamo perdere.
1: Che bello quest'abito.
0: Mi piace, guardate anche come finisce. Vabbè, possiamo immaginare anche se non si vede comunque la fine. È molto, molto, molto bello. Mi piace questo colore, le sta bene.
1: Bellissima, anche l'acconciatura. Vabbè, lei.
0: Sì, vabbè.
1: No,
0: forse è un po'. Dobbiamo mettere un punto luce. È un po' vuota qua. Io un punto luce l'avrei messo, proprio un.
1: No, sai che a me piace così semplice,
0: vuota?
1: Senza nulla, sì.
0: No, io avrei un brillantino qua al centro. Proprio
1: sì.
0: Giusto per dare quel qualcosa. Però anche qua la particolarità di questo fiore, qua,
1: sì.
0: Questo non so come definirlo, insomma, che va a chiudere, è molto bello.
1: Molto bello, sì.
0: Sotto c'è un body, tra l'altro, hai visto?
1: Dici
0: per coprire le. Sì,
1: che non
0: body.
1: Sia fa parte del vestito.
0: Sì, sì, fa parte del vestito,
1: okay.
0: Fatto a body.
1: È bellissimo, infatti.
0: Fatto
1: no,
0: a body,
1: stupendo.
0: Che va a coprire le trasparenze, diciamo, cioè le parti che vanno coperte.
1: No, bello, mi piace molto anche proprio tutta la scollatura che poi va fino a sotto l'ombelico.
0: Molto, molto bello.
1: Molto bella. Io direi un bel 9, sì.
0: Sì, assolutamente.
1: Sì, sì, un bel 9,
0: approvato.
1: Cioè.
0: Ah, questo non mi piace per niente. Questo qua penso che sia la prima insufficienza che darò.
1: No,
0: no, non mi piace,
1: no,
0: zero
1: sembra,
0: di zero.
1: No, non voglio dirlo, però no, non mi piace.
0: Sembra
1: un piccione un po'.
0: È un pavone,
1: tipo.
0: Mi ricorda.
1: No, non
0: tipo.
1: Mi piace, non mi piace.
0: Tremendo, no. Mamma mia, no, i piccioni per favore, no.
1: Ma poi lei è molto bella, cioè questo abito non.
0: Non la valorizza.
1: Non la valorizza per niente.
0: Questo abito la.
1: Ma anche
0: la
1: il colore.
0: Poi.
1: Sì, ma poi il colore la. Cioè la sovrasta proprio, secondo me tipo un azzurrino.
0: Un qualcosa
1: stato.
0: Di più soft. Anche un lilla,
1: sì, un lilla, sì.
0: Non gli sta
1: no,
0: male.
1: No, no, no, ragazzi.
0: No, per me è un 5.
1: No, per me è un 4 questo.
0: 0.
1: Non ci siamo.
0: Allora, bella.
1: Bella.
0: Bella. Bella, vorrei vedere. Non c'è. Oddio, ho visto un abito dopo che non mi piace. Lei, bella. Giulia Salemi, cosa le vogliamo dire? Anche lei mi piace sempre quello che indossa.
1: Sì.
0: Non sbaglia mai solitamente.
1: Un bel spacco, eh? Un bello sì.
0: Usato, però può permetterselo.
1: Sì, no, molto bella. Anche l'acconciatura un po' particolare con sto ricciolino qua. Sì, i pendenti. Bella, no, bella anche lei. Anche lei, secondo me... No, allora io direi un 8 e mezzo. Tra
0: non vince contro Bella Did. Quello no. Quindi le darò un 8 e mezzo. Sì, anche io.
1: Sì.
0: No, questo oh, no, ti prego. Questo qua lo boccio. Cioè per me è un 2. No, un 1, uno 0, non lo so.
1: Ma sai che a me piace questo abito. Cioè è particolare. Oddio, cioè non è il mio abito preferito sicuramente, però non da dargli un 2.
0: No, ma io gli do 0.
1: Cioè io gli do tipo un 5, capito?
0: No.
1: Sì, sì, a me non dispiace.
0: A me sembra una tenda comprata dai cinesi, sai, quelle cose un po'... No, è tremendo.
1: Sì, però
0: no,
1: un po' inusuale. No. Ok.
0: Mamma Next. Mia, ma poi questa manica, ma mamma mia. No, 0 ragazzi, no. Via, andiamo avanti. No, nemmeno questo mi piace. No.
1: Allora, mi piace il fatto, la
0: guarda
1: fine
0: qua
1: dell'abito. A me piace quella roba lì che il fiore diventi tipo un po' strascico.
0: Ma ragazzi, ma sembra la coda finta, quella però... che compri su Shane. Cioè, ma stiamo scherzando?
1: Sì, è vero.
0: No. Però
1: non mi piace. No, mi piace. Anche lo scollo non mi piace, no, quello no, non no. Le sta bene. Cioè, no. Secondo me anche qua non l'abbiamo valorizzata.
0: No, l'abbiamo, anzi, anche l'acconciatura, cioè, l'abbiamo proprio.
1: Sì, no. Sembra zia Concetta la messa della domenica.
0: Cioè, proprio. No. Non mi piace,
1: no.
0: Le do un 4.
1: Sì, anch'io.
0: Alt.
1: Allora.
0: Ma è brillantinato? Sì, mi sa che c'ha qualche
1: sberluccico.
0: Così sembrerebbe.
1: Allora. Ti dico, a prima acchito non ti direi no. Però in realtà poi guardandolo bene,
0: anch'io avrei detto subito che avrei fatto no. Ma perché non siamo abituati probabilmente allo zebrato. Se fosse stato maculato, il primo impatto
1: sì,
0: mio
1: bello.
0: Sarebbe stato sì.
1: Molto bello. Sì, no, in realtà mi piace molto.
0: No, è bello.
1: Anche lo scollo poi con la fascia qua sotto.
0: Sì.
1: Un bel un po'
0: come
1: di strascico.
0: Come va giù.
1: Bello.
0: Piace,
1: no, mi piace. Non lo so.
0: Carla Bruni.
1: Ah, Carla Bruni, ok. Io gli do un 8 alla Carletta, eh?
0: Io le do un 8 e mezzo. Sì, mi piace perché è particolare, è usato e
1: sì.
0: È bello.
1: Sì.
0: È bello, molto bello. No,
1: vabbè,
0: qua non... Vabbè, lasciamo...
1: Che
0: allora...
1: C'è? Allora, è sto bello l'abito, ma sembra...
0: Sembra
1: un po' sacco. Cheap.
0: Sì, sembra un sacco cheap.
1: Cioè,
0: cheap,
1: sembra
0: però.
1: Un po' cheap. Sembra che non sapeva che mettere. All'ultimo
0: no.
1: Si è presa un vestito.
0: A caso, esatto. Non...
1: Molto bella lei. Il colore le sta da
0: sì,
1: Dio.
0: Sì, da Dio, ovvio.
1: Però l'abito in sé.
0: No, non mi piace.
1: Cioè,
0: anche
1: sufficienza.
0: Un bel giallo sarebbe stato bene a lei.
1: Sì,
0: un bel
1: Madonna. Sì, vero. Anche un verde.
0: Verde tipo matcha, sai quel verde?
1: Sì, tipo oliva. Anche
0: esatto,
1: bellissimo.
0: Sì.
1: No, allora, sì. Allora, secondo me la sufficienza sì.
0: Sì,
1: nel
0: la
1: senso.
0: Sufficienza ci arriva perché nel complesso, ok, sì. Però io le do un 7 meno.
1: Ma
0: 7
1: sì,
0: meno.
1: 6 e mezzo, sì.
0: Dai.
1: 6 e mezzo, 7.
0: Mi piaceva tanto il colore. Wow. Vabbè, oddio, no, questo qua è super bocciato.
1: No.
0: Questo
1: no.
0: È bocciatissimo, ragazzi. Ma perché? Ma io dico, ma vi guardate quando mi danno gli outfit? Non potete dire non mi piace,
1: ma
0: cioè è tremendo.
1: Ma poi c'è un po' di trasparenze.
0: No, ma sembra ricamato. No, è tremendo questo abito. Uno.
1: No, ragazzi.
0: Tra l'uno e il due.
1: Sì, no, anche per me questo è bocciato.
0: No. Vabbè, ragazzi, continuiamo dopo il next. Adesso vi lasciamo con una promo e poi Baby Doll di Dominic Fike.
2: RDS Next. Momenti virali del web.
3: Decidiamo insieme quello che è trend
2: o trash.
3: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
2: su RDS Next con Isaac
3: e Turna.
2: Questa è la tua musica.

0: Ragazzi, va bene, abbiamo commentato un po' questi look di Cannes, che posso dire, alcuni molto deludenti, eh?
1: Sì, può far di meglio, decisamente.
0: Beh, proviamo l'anno prossimo. Vediamo, noi siamo fiduciose, sì. Vabbè, a proposito di look, tendenze, tutto mondo moda. Sta arrivando l'estate, ragazzi, sta arrivando l'estate, sì. E noi non vediamo l'ora di andare al mare ad abbronzarci.
1: Madonna,
0: perché l'altra volta abbiamo parlato di protezione solare anche. Tu te la metti prima del make up?
1: Ultimamente la sto mettendo.
0: Brava.
1: Sì, ultimamente era perché prima non la mettevo.
0: Sai che anche
1: Sì, devo, no, va messa. E poi tra l'altro a mo non ce l'ho. Però tipo Garnier ha fatto
0: sì,
1: una...
0: Sì, la porti, quella stick.
1: No, spray.
0: Adoro.
1: Cioè che top, non ti rovina il make up. Così
0: bellissima.
1: Ritocchi un po'. No, stupenda.
0: Poi
1: no,
0: ti rinfresca devo... anche.
1: Sì. No, la protezione solare va messa.
0: Sempre.
1: Va messa, lo so.
0: Sempre. Io veramente
1: bisogna prevenire qua le rughe.
0: Tutto.
1: Le macchie. Tutto quanto.
0: No,
1: ragazzi,
0: io ultimamente veramente sono bravissima nel fare skincare
1: io
0: nel
1: sempre.
0: Nel fare tutto.
1: Io sono una skincare addicted da...
0: Da tanto?
1: Da sempre.
0: Ah, che brava.
1: Sì, no, perché io ho avuto l'acne, quindi poi come ho... insomma l'ho curata, poi da lì mi è rimasta.
0: Io uguale, infatti da quando ho avuto l'acne sì, l'ho iniziata a fare per forza di cose.
1: Ma tu fai tipo la skincare coreana?
0: Io faccio alla posta,
1: oh no.
0: Io dipende, faccio le alterno, non faccio sempre la solita skincare, anche perché so che per la pelle è giusto alternare i prodotti per farla abituare un po' a tutto, non usare sempre i soliti prodotti. Quindi dipende, cioè al giorno ne faccio una, alla sera ne faccio un'altra.
1: Ma tipo che cosa usi?
0: Allora, sicuramente sempre il tonico, mentre la sera uso l'esfoliante.
1: Ah, tutte le sere l'esfoliante?
0: Non tutte, però magari due, tre.
1: Ok, sì.
0: Due, tre.
1: Retinolo io ancora non lo uso, lo uso
0: nemmeno
1: solo nel contorno
0: ancora.
1: Occhi. Anch'io uso The Beauty of Johnson, sì.
0: Ti
1: sì.
0: Fa?
1: Ma allora ti dico, io ho un contorno occhi strasensibile, ma veramente che, cioè ho provato tantissimi contorno occhi e la maggior parte tipo appena li metto mi brucia.
0: Ma sai che io non vedo le differenze con i contorni occhi?
1: Sì, ma cioè, le differenze le vedi a lungo secondo me, cioè...
0: Sì, ma non... Ma a
1: sì,
0: parte che io non soffro di occhiaie, quindi alla
1: no,
0: fine...
1: No, sì, no, io ce le ho un po' scurette, però sì, anch'io comunque... Sono da anni che metto il contorno occhi e comunque le mie occhiaie sono sempre scure. Cioè,
0: sì,
1: non
0: cioè,
1: che
0: capito,
1: ho
0: io
1: visto
0: non...
1: miglioramenti. Però boh, non c'è un po' genetica quello.
0: Sì, quella è genetica. È anche alimentazione però, eh.
1: Ah, sì.
0: Alimentazione, sonno, tutto. Un po' tutto, il benessere,
1: sonno,
0: ok?
1: Sì.
0: Però no, quello no. Il contorno occhi diciamo che lo metto quando mi ricordo. Quello sono sincera. Quando mi ricordo lo metto, però sempre il tonico, sempre il siero, sempre la cremina idratante, la protezione
1: sì,
0: solare.
1: Protezione solare la
0: metti. Sempre. L'ho messa anche, vabbè, oggi, dopo palestra, poi prima di rifare il make up per uscire. Io ho sia quella normale, cioè che dentro il tubettino, che quella stick, che amo.
1: Ami?
0: Amo, sì, quella stick.
1: Io
0: è...
1: sto usando una di Beauty of Johnson sempre, ma è fantastica perché si asciuga subito, non rimane unta.

0: E poi non ti fa l'effetto col fondotinta, ho capito.
1: No, è stupenda, infatti. E tra l'altro, perché essendo coreana dovresti ordinarla tipo dal sito, solo che a volte ci mette 40.000 ore, anni, luce ad arrivare. E da Normal hanno questa linea di skincare, costa molto di più rispetto a se lo compri nel sito, ovviamente. Però
0: quello ci sta.
1: Nelle urgenze che magari ti
0: serve, vai lì.
1: Sì, ce l'hanno.
0: Quindi tu ti trovi meglio con la skincare coreana? Cioè, fai solo skincare coreana oppure alterni? Io dipende.
1: Allora, di base uso prodotti coreani comunque, tipo i sieri di Anua, crema solare, eccetera. Però tipo vedi il detergente uso quello della Roche-Posay, che è della farmacia.
0: Io uso la crema e il siero
1: della Roche-Posay. No, ma la Roche-Posay è buonissima, cioè sì, super sì, valida. Come io quando avevo l'acne usavo sempre la Roche-Posay, Uriage, Aven, tutte quelle cose della farmacia. Poi adesso che è uscita un po', diciamo, sta moda comunque
0: della skincare coreana, sì, sì.
1: Ho acquistato dei prodotti e solo che, cioè, il fatto è che io non riesco a capire se veramente, cioè non riesco
0: qual è quello che ti fa,
1: capito?
0: Lo so,
1: cioè, perché poi ne
0: è
1: uso
0: tutto
1: tanti
0: insieme.
1: Quindi, cioè, dovresti fare delle prove lunghissime del tipo
0: sì, solamente un prodotto, esatto, che lo testi. Io mi sto trovando molto bene anche con i prodotti di Taccia.
1: Non li hai mai provati, lo sai?
0: La cremina,
1: però, madonna, ne ho sentito parlare benissimo,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, è quello coreano.
1: È coreano Taccia?
0: Coreano Taccia,
1: ah,
0: sì,
1: okay,
0: è coreano.
1: Okay.
0: E, io uso, vabbè, la cremina e anche la crema con la protezione solare. Poi ho anche il tonico, poi c'è uno struccante, cioè un detergente in realtà pazzesco, che è una polverina.
1: Ah.
0: È una polverina al riso, che tu te la metti sulle mani, la bagni con l'acqua e...
1: fantastico.
0: Sì, sì.
1: Invece un altro prodotto che ho provato, di cui mi sono innamorata, il nuovo detergente di Mulac, 2 in 1. Ci ho pensato anch'io.
0: Una volta detto uno.
1: È un nuovo detergente tipo 2 in 1, quindi è la doppia detersione, no?
0: Sì,
1: sai,
0: sì,
1: che è quella che fa
0: sì,
1: oleosa.
0: Sì.
1: 2 in 1, ma è fantastico, è questa.
0: Cioè, quindi tu ti metti quello e sei a posto.
1: Ti metti quello, lo strofini, passi tutto così e ti strucca. Poi lo emulsioni con un po' d'acqua, fa la schiuma, sciacqui.
0: Ah, ma sempre il solito?
1: Sì.
0: Che fa due funzioni? Cioè, basta che non metti la... Wow!
1: No, è stupendo, ti giuro. Poi,
0: pazzesco.
1: Cioè, soprattutto quando magari torni a casa che non c'hai voglia di struccarti,
0: certo,
1: e vuoi fare veloce. No, quello è top, ti giuro.
0: Bellissimo.
1: Lo sapo è rosa.
0: Senza usare il burro struccante. Ho capito, quello rosa. Sì, sì, ho capito.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè. Quindi la skincare, ragazzi, fatela, perché è importante, è fondamentale per la vostra pelle, perché ne risentirà anche con gli anni.
1: Sì, ma quello è... fidatevi che adesso non ci avete voglia di fare, dite ma che la faccio a fare, a 40 anni ringrazierete.
0: 40 anni e chi non la sta facendo dirà perché non l'ho fatta prima, perché non è iniziato.
1: No, ragazzi, la skincare, soprattutto la crema solare, ragazzi, la crema solare è fondamentale,
0: soprattutto ora con questo sole che picchia,
1: sì,
0: perché d'inverno io sono la prima a non metterla.
1: Anch'io.
0: Che andrebbe
1: messa, andrebbe messa,
0: sì, andrebbe
1: d'inverno.
0: Però adesso,
1: no, adesso
0: già dalla primavera, già dai primi soli, dal primo caldo, è importantissimo,
1: sì,
0: metterla, perché...
1: Sì, sì, sì. Solo che io proprio a volte mi scordo. Cioè, esco di casa e dico, cavolo, la crema solare. Solo che poi se sono truccata non è che me la posso mettere.
0: No.
1: C'è quella...
0: C'è in realtà quella a stick, però non tutte, ci sono alcune che te le puoi mettere.
1: Ma te rovina nel trucco.
0: Io non provo, io non ho provato.
1: Boh, secondo me è proprio impossibile, cioè, che
0: non lo so, dovrei provare. C'è una che mi hanno proprio detto che quella lì puoi metterla sopra il make-up.
1: Ah.
0: Però onestamente non ho provato perché ho paura. Cioè, con fondotinta, c'è bronzer,
1: no,
0: ho paura che mi diventa un acciugo. No. Quindi...
1: Che dicevi, Virgi?
0: Vabbè, che devi stare sotto il sole. Però amo anche in macchina, ti può picchiare il sole. Vabbè, no, può picchiare lo stesso, mo.
1: Sì.
0: Sì, ok, dipende quale, però.
1: Sì, però
0: ma la crema quale dici tu? Protezione solare, che è pesante? Dipende quale prendi, però,
1: Guarda, no, ma magari qua no, che sei proprio chiusa, ovviamente.
0: Vabbè, no, se devo andare in palestra manco me la metto, cioè manco io me la metto. Mamma, ma io me la metto a prescindere.

0: anche se devo girare per, gli, per eventi, cioè... Sì, c'hanno le SPF 50 ormai, sì, sì, sì, cioè 30, 50. Vabbè, sì, è vero. È vero però che molti trucchi ormai hanno anche le SPF.
1: Quella è una cosa...
0: Soprattutto le creme colorate, sì. Più che fondotinta.
1: Sì.
0: Ce l'hanno più le creme colorate. Fondotinta ancora non troppe. Sì, poi dipende uno cosa si mette in faccia. Dipende sempre quello, ovviamente la consigliano perché uno non si sa che make-up si fa. Però sì, dipende. Va bene, andiamo in next e ci ascoltiamo American Girls di Harry Styles.
2: Questa è la tua musica.
3: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls.
4: Turn it up. Number one hit music station.
5: RTS Next.

0: sei mesi?
1: Quattro, sì. Eccoci qua, tornate.
0: Eccoci.
1: Noi continuavamo nel frattempo a parlare di skincare. Perché sì, oggi abbiamo finito a parlare. Parlare di skincare, sì. Ma tu hai già fatto shopping di costumi per quest'estate?
0: No.
1: Ancora no?
0: No, però tipo adesso che sto facendo il trasloco allora, quando fai il trasloco
1: lasciamo perdere
0: totale, però è bello perché ritrovo tutte le cose che pensavo di aver perso, che non sapevo dove cavolo avessi messo, eccetera, e le ho ritrovate. E mi sono accorta di avere veramente tanti costumi
1: qua.
0: Sì. Quindi
1: che ne facevi dei costumi a Milano per la piscina?
0: Ma che ne so che me ne facevano. Non me ne facevo niente, amore, erano a prendere spazio. Però devo comprarli ovviamente, perché l'unica cosa è che dove li compriamo? Cioè, nel senso, vabbè, sempre, vabbè.
1: Vabbè, sì, ok.
0: Non
1: sempre
0: lo so.
1: Uguali sono lì, ogni anno.
0: Capito.
1: Cambia, cioè, la fantasia, tutto.
0: Capito, quindi, so. Allora, no, vabbè, c'è un influencer che fa costumi, lei belli, però ho paura che di sentirmi mezzo nuda, capito?
1: Aspetta, perché mi sa che ce n'è più di uno.
0: 19-27
1: Corinne?
0: No. Ah, minchia, lei, ho visto la collezione che ha fatto.
1: Non so chi è.
0: Bella che... la collezione che ha fatto lei. Esco. Mi è uscito proprio dal cuore. Lei è bella la collezione che ha fatto.
1: L'altro chi è?
0: Alessia la Fragola.
1: Ah, Morel. No.
0: Oddio, aspetta.
1: Vabbè. Comunque, e vorresti prendere i costumi da lei?
0: Boh, vorrei, cioè, perché sono
1: ma
0: fatti.
1: Sono tanto nudi?
0: No, perché sono fatti per chi ha le tette piccole.
1: Ah, eccoci.
0: E quindi...
1: No, tu no, però, non mi pare.
0: Vabbè. Sì. Vedi, quindi sono molto mini per tipo strizzarle,
1: ah,
0: capito?
1: Ho capito.
0: Però se tipo prendi una taglia, cioè tipo questa sarà una S, se prendi invece una L, sta come un costume normale. Cioè, capito, va proprio a valorizzare.
1: È lei? Sì. La tipa?
0: Sì. Non la conosci?
1: No. Oddio, aspetta, fammela vedere in un altro, in una foto, non so. No, no, no. No, no, no.
0: No?
1: No, ma...
0: Minchia, 140...
1: Ma su TikTok?
0: So...
1: No, no, no. No, no, vabbè, no, sono belli, bellissimi, ma effettivamente sono... Belli nudi, nudini,
0: e poi
1: insomma.
0: E quest'anno, il primo anno della mia vita, che comprerò, credo, un costume intero.
1: Come mai?
0: Non lo so, perché ne sto vedendo alcuni in giro e ti devo dire che non mi dispiacciono, sai. L'unica rottura è la bronzatura, esatto.
1: I costumi interi sono bellissimi, li trovo anche molto eleganti.
0: Sì.
1: Il problema è che non ti abbronzi. O te lo metti quando sei in vacanza, che sei già bella abbronzata, magari, cioè, ti fai poi aperitivo in spiaggia, cioè, capito? Te lo usi un po' come un secondo outfit, diciamo. Oppure io non lo metterei in spiaggia, cioè al mare,
0: sì,
1: per abbronzarmi.
0: Sì, infatti, è quello. Però tipo mi sta piacendo molto il fatto di usare il costume intero anche come body.
1: Infatti io ne ho uno bellissimo che è nero, c'ha anche dei brillantini mezzo che non si vedono, e c'ha la retina qua, cioè mezzo trasparentino, che lo userò come body. Perché purtroppo costumi interi la bronzatura la
0: sì,
1: rovina.
0: È quello, è quello.
1: Infatti sì, andrà usato come body. Però ripeto, in vacanza secondo me è perfetto. Cioè, anche che magari io vado a Mykonos, sì, poi sì, ci sono direttamente le feste in spiaggia, metti il costume nella borsa, quello lì te lo metti,
0: sì,
1: e un copri costume sopra.
0: Sì, esatto.
1: Ciabattina, pareo,
0: sei a posto, sì, ti fa l'outfit.
1: Ti fa l'outfit, sì, esatto. Infatti. Però i costumi interi da poco li ho rivalutati, perché li ho sempre comprati in realtà, ma non li ho mai messi, cioè li ho sempre tenuti nell'armadio.
0: No,
1: che
0: io ho mai comprato
1: spazio.
0: Un costume intero.
1: Mai.
0: Mai. Sì. E quest'anno
1: io sì, ma
0: invece...
1: non so perché. Io li compravo, ma poi non li uso, non so perché.
0: Vabbè, quest'anno magari potrei riutilizzarli. No.
1: Penso che non ce l'ho nemmeno più.
0: Ah, ok.
1: Cioè, per farti capire.
0: Quindi...
1: Sì, erano proprio i tempi di quando avevo 16 anni, probabilmente. Figurati, a 16 anni chi è che si mette i costumi interi?
0: No, nessuno.
1: Nessuno, sì. infatti. E invece sei più da ciabattina, sandalo?
0: Per andare al mare? O
1: no, d'estate in generale.
0: D'estate, allora, i sandali tipo quelli, cioè i sandali bassi.
1: Ovvio,
0: tipo
1: senza
0: con
1: tanto.
0: Le gemme e tutto, non riesco a farmi il piacere.
1: Cioè, no, aspetta.
0: Tipo un po' brillante, che non sai che c'è? Che c'hanno tipo i strass, le
1: decorazioni. Ho capito. Tipo che c'hanno l'infradito con...
0: Sì.
1: No, non
0: riesco proprio a farmeli piacere.
1: A me ricordano un po' bambina, un po', non lo so, non mi piacciono.
0: Sì, no, non mi piacciono come mi stanno, poi da abbinarli, non lo so. Quindi io vado o di tacco.
1: Vabbè, ok.
0: O ciabattina.
1: Ciabattina è comoda, sì. La metti con tutto.
0: Sì.
1: E sei a posto.
0: Sì, infatti per quello che ti dicevo volevo acquistare una bella ciabattina.
1: Quindi prossimo acquisto ciabatta.
0: Sì.
1: Nuovo acquisto in arrivo, abbiamo capito.
0: Beh, mi sa che lo acquisterò.
1: Mi sa che il danno sarà fatto.
0: Sì.
1: Vabbè, dai, ci sta, ripeto, uno sfizio è
0: ma
1: giusto.
0: Ma sì, poi se comunque sono che durano.
1: Ma sì, infatti.
0: Più anni.
1: Ma sì, cioè, è un investimento che uno fa. Esatto. Sì, certo.
0: Quindi sì.
1: Sì, no, io approvo queste cose, poi non è che uno se ne deve comprare 5 paia.
0: Cioè, no, certo, bene.
1: Ne compra uno, esatto, certo. Cioè, basta avanza, nel senso. Sì. Quindi, assolutamente.
0: Ci abbiamo i PUA dietro. E quest'anno i PUA
1: stanno andando tantissimo.
0: Infatti non la vedete, ma
1: la gonna,
0: ho la gonnellina. Aspettate.
1: Infatti
0: c'avevo voglia ad alzarmi.
1: Tocca.
0: Ho la gonnellina PUA. Oddio.

0: Aspettate.
1: Ah, è marrone, poi ora non si vede, sì, da lì, sembra più nera.
0: Tutta pois, marrone.
1: Però è molto bella.
0: Magliettina rosa e tacchettino
1: marrone.
0: Marrone, sì.
1: E sei comoda te?
0: Sì, in realtà sì.
1: Cioè, a camminarci.
0: Sì, ovviamente non è che ci posso fare le maratone.
1: Cioè, tu ora cosa fai fino alle 18? Fammi capire.
0: Adesso vedo Cristiana, la ragazza che...
1: Ah, ok, perché c'è anche lei qua?
0: Che è venuta... Sì, sì, sì, perché andiamo insieme all'evento. E... non so, ci andiamo magari a fare un aperitivo.
1: Ah,
0: vabbè,
1: okay, sì,
0: a bere una cosa,
1: certo,
0: fare un po' di merenda e poi andiamo. Tanto ho visto che l'evento è in Duomo, quindi...
1: Eh sì, in terrazza, vero?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E infatti, eh sì, top.
1: Top, top, top, direi.
0: Proverei a fare un po' di shopping.
1: Io pure, ma sai che sono andata l'altro giorno e non ho trovato niente.
0: No, come? Dove
1: ti
0: sei
1: giuro?
0: Andata?
1: In Duomo.
0: No, io sto ultimamente... Zara... State facendo delle collezioni, secondo me, stupende.
1: Io cercavo una cosa principalmente per il nameless, in realtà.
0: E io pure... Io pure.
1: Però no, e te hai trovato?
0: No.
1: Ah,
0: no,
1: ecco.
0: No, ma non sono andata.
1: E io sì.
0: Quindi
1: sono
0: vorrei
1: andata.
0: Andare. Ma sono tu come andata. Hai in mente di vestirti? Tipo un po' Coachella?
1: Io volevo vestirmi un po' Coachella, in realtà, okay, con i texani, ok.
0: Ok.
1: Però anch'io, poi in realtà ieri sono andata a fare un fitting per una cena qua domani e ho preso un vestito un po' stile tipo boh, tipo fino a qua marrone, un po' cioè delle pagliette, qua un po' nudo. Un po'... Ci sta.
0: Ci sta.
1: Sì, e la mia pigrizia ha detto ok, va bene questo, anche perché io sotto il sole di andare durante la settimana a cercare tra i denti e tutto,
0: no,
1: un outfit.
0: Capito.
1: No, metterò quello con
0: quando
1: gli stivali marroni. Vado sabato, tu?
2: Domenica.
1: No, io domenica torno a casa.
0: Ah, torno a casa, bella.
1: Sì, sì, sì, vado al mare. Ciao. Tanti saluti Milano. No, no, vado sabato.
0: Anch'io, io l'11 giugno scendo in Sardegna. No, oggi sto facendo. Però sto poco, sto solo fino al 14, quindi magari riesco a fare una scappata. Perché poi torno
1: a Milano.
0: A Roma.
1: Ah no, ma perché vai a Roma?
0: Perché il mio fidanzato sta a Roma.
1: Ah,
0: quindi...
1: Ma che fa lui?
0: In che senso?
1: Cioè, lavora là?
0: Lui vive là, sì, e di là vive là, si allena là. E quindi...
1: Ah, gioca a calcio?
0: No, tennis.
1: Ah, sì, sì. Tennista, te lo sei presa? Capito. Capito.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: No, ma anch'io stavo cercando altro oltre il calcio.
0: No, i
1: esplorare
0: calciatori.
1: Esplorare nuovi sport.
0: Calcio.
1: No.
0: Ma
1: mo.
0: Che cacchio dici, Virgi?
1: No,
0: ma che
1: mo,
0: ti prendono?
1: Ma va, infatti. Sì, vabbè,
0: sì,
1: okay,
0: ma il DJ
1: no,
0: è proprio
1: no,
0: più
1: no.
0: A... Cioè...
3: No, secondo me è la cosa migliore, ma vi spiego anche perché c'è motivo, non è
0: forse ho...
1: No.
0: Vediamo se è quello che penso io.
3: Ha la vita migliore che si possa desiderare.
1: È sempre in giro, te lo segui gratis.
3: Sei in giro, però non è... Cioè, nel senso, lui suona, sì, ma non è che è impegnato 8 ore, tipo un imprenditore, tipo un calciatore, cioè, capito?
1: Sì,
3: ha
1: sì,
3: comunque,
1: sì,
3: secondo me,
1: il
3: tanto
1: suo spazio,
3: tempo libero.
1: Sì,
3: esatto.
1: Sì.
3: E quindi secondo me tu se vuoi puoi girare il mondo, quindi tu puoi decidere se andare con lui o stare a casa a Miami in spiaggia. Arg. E
1: sì, ma devi trovarti un DJ di alto livello,
3: certo,
1: cioè non è che
3: devi
1: puoi trovare
3: un Afrojack, cioè. Ma visto che stiamo sognando, sogniamo in grande.
1: Sogniamo in grande,
0: certo,
1: giusto.
3: Quindi se potessi scegliere tra tutti questi pacchetti, secondo me più del calciatore, più dell'imprenditore, eccetera.
1: Più del tennista.
3: Non so bene i ritmi del tennis. Sarà
1: secondo me
3: è bello
1: impegnativo.
0: Sì, si allena tutti i giorni.
1: Ma lui c'è a livelli alti?
0: 2 volte al giorno. Non Sinner, ma comunque gioca ai tornei a livello professionista.
1: Cioè, è un lavoro per lui quello?
0: Sì.
1: Ok, ok. E il tuo fidanzato è DJ?
3: No,
1: no.
3: Vabbè, poi c'è l'amore, quindi quello è un altro discorso.
1: Poi vabbè, rimaniamo sul lato sentimentale.
3: Esatto.
1: O di qua o di là, bisogna scegliere, bisogna fare delle scelte nella vita. Non si può avere tutto, ragazzi. E vabbè. E quindi torni in Sardegna per poco. Vabbè, ti vai al mare, lì ti picchia il sole, ti abbronzi subito.
0: Sì, poi a luglio sicuramente. Adesso non so quando, non so come, ma a luglio scenderò. E poi anche ad agosto, perché mia mamma prende le ferie 2 settimane, così adesso anche un po' con lei, quindi comunque un po' scenderò di base, non più come quando mi ricordo quando mi ero trasferita tipo i primi 2 anni, che avevo 19-20 anni, a
1: eri
0: giugno
1: sempre,
0: prendevo, facevo valigie, stavo tutta l'estate.
1: Ah,

0: Ma adesso ma scusa, a parte che non ce la farei.
1: Ah vabbè, ma tu dici in giro, non a Milano.
0: In che senso?
1: Cioè tu dici io vado in giro, non stai fissa a Milano, perché io per stare qua a Milano piuttosto no. torno tutta l'estate a casa.
0: No, non sto a Milano, sto un po' a Milano, un po' a Roma, vabbè, un po' sì. in Sardegna, poi magari qualche viaggio che c'è.
1: Esatto, sì, vabbè, sì. certo, quello sì, anche io parto di qua e di là, però la mia base poi sarà a Spezia, capito, d'estate, perché comunque io lì c'ho il mare, cioè io lì sto.
0: Sì. Vabbè, comunque, la mia base, la Sardegna è più che altro è scomodo.
1: È quello, infatti poi comunque cioè, sono vicina, tu no.
0: Capito, averla come base è veramente scomoda. Però
1: quanto
0: comunque
1: ci metti? Un'ora
0: no,
1: di
0: vabbè,
1: aereo?
0: Sì, un'ora
1: sì,
0: di
1: vabbè,
0: aereo.
1: Ma devi andare però, in aeroporto. Costano, sì. anche i biglietti.
0: Sì, io, vabbè, fortunatamente c'è la continuità territoriale, quindi un po' si smorza, però
1: la?
0: Continuità territoriale, praticamente la Sardegna e credo anche la Sicilia, se non sbaglio. Perché sono delle isole, c'è cioè questa cosa che è la continuità territoriale, che da Milano o da Roma, tipo ci sono delle tariffe standard, dei prezzi standard,
1: ah, okay.
0: tipo sono 80 euro a tratta, però hai il bagaglio incluso da stiva, il bagaglio
1: ah, okay,
0: a mano,
1: vabbè,
0: capito?
1: Sì, però insomma...
0: Però comunque 80 euro ad agosto...
1: Sì, ma non... sì, ok...
0: Cioè che in Sardegna paghi 300-400 euro
1: no,
0: anche.
1: No, no, quello assolutamente. Tu lo paghi sempre 80?
0: Eh sì.
1: Anche, anche se lo prendi all'ultimo?
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, però 80 euro se ti fai un weekend. Cioè 160 euro sì, se sì, ti sì. fai un weekend. Non è come io che con nemmeno 40 euro
0: certo.
1: mi torno e vado e torno.
0: Capito,
1: cioè,
0: esatto.
1: ci metto 3 ore e mezzo, però vado e torno con
0: sì.
1: 40 euro proprio...
0: Sì,
1: capito?
0: Sì, sì.
1: Quindi no, è un po' difficile così, certo. Però vabbè, comunque ci sta, ti trovi bene a Milano, poi c'è fidanzata a Roma, ti fai i tuoi giri.
0: Sì.
1: Tutto
0: sì,
1: a posto.
0: Sì, sì.
1: Tutto a posto, direi.
0: Maroni, mi sta venendo una fame. Hai mangiato tu oggi? Hai pranzato?
1: Tu?
0: No.
1: Ah,
0: io...
1: perché l'altra volta non avevamo pranzato, è vero?
0: Ma io mi dimentico. Cioè,
1: ma come
0: mi
1: ti
0: dimentichi?
1: E
0: che faccio altre cose, poi mi rendo conto che si è fatto tardi, devo uscire, quindi non pranzo. Sempre così.
1: E quindi vabbè, mangi ora.
0: Sì, adesso mangerò qualcosa.
1: E cosa
0: voglio,
1: ti mangi
0: troppo
1: ora?
0: Andare
1: un gelato?
0: A provare. Che buono.
1: Sì. Sempre c'è caldo,
0: sì,
1: il
0: sì, sì, sì, adoro. Sai cosa voglio andare a provare? La frutta realistica.
1: Ah, oddio. Ma dove la vendono qua?
0: A Milano la fanno, sì, però...
1: Sì, ma io ne voglio trovare uno buono.
0: No, cioè... quella là di Milano in teoria è buona, però non mi ricordo come si chiama. Inizia
1: TikTok.
0: Con la Z, tipo. Però da quello che, se non ricordo male, è tipo un po'...
1: Lontano.
0: Sì.
1: E quindi oggi no.
0: No, oggi no.
1: Oggi niente,
0: no,
1: frutta realistica, io andrei su un gelato.
0: Che buono, sì. Io
1: opterei
0: per il gelato. Ma io mangio il gelato anche d'inverno, a me non,
1: io
0: non
1: pure.
0: Mi interessa.
1: Io ce l'ho sempre a casa.
0: Sì, sì,
1: sempre
0: sì.
1: nel congelatore. Ora vabbè, non ce li ho perché devo fare il trasloco, quindi
0: certo.
1: cioè non mi sto a riempire il congelatore.
0: Mamma mia, come si è messa col trasloco?
1: No, lascia perdere. Io fai conto che sto mandando giù man mano le cose, ma perché magari è salita la mia amica, quindi gli ho lasciata lei delle valigie, dei sacchetti, delle robe. Ho portato giù. Adesso poi lascio un altro mio amico le cose, un'altra valigia con altri sacchi, altre borse e porto giù.
0: No, io mi sto rendendo conto. Cioè io comunque ho già fatto un trasloco. Mi sono trasferita. Poi sono stata un anno in una casa e poi ho traslocato nella casa dove sto adesso. E già in quel trasloco comunque avevo un po' di roba. Ma adesso, cioè io ho fatto una roba come tipo 6 scatoloni e ci ho messo solamente pellicce.
1: Perché ingombrano un sacco quelle.
0: Le ho messe pure sotto vuoto.
1: Lo so,
0: cioè,
1: ma ingombrano.
0: Ho messo pellicce.
1: Ma lei giratele in contrario?
0: In che senso?
1: No. Girale.
0: Perché?
1: Perché occupano meno spazio.
0: Ah sì?
1: Sì, se tu la giri, se te c'è la pelliccia, la giri non dalla parte del pelo, la giri dalla...
0: Però,
1: diventa
0: vabbè,
1: più piccolina.
0: Sotto vuoto in
1: teoria. Vabbè, però diventa più piccola se le metti
0: sì,
1: tutte
0: lì. Sì, ormai l'ho già pacchettata.
1: Sì, vabbè,
0: questa è una tips, ragazzi, se dovete impacchettare pellicce. Poi ho messo asciugamani, lenzuola... tipo i jeans, i pantaloni.
1: Quelli li occupano un botto.
0: 5 scatoloni di sta roba. E mi manca ancora tutta la parte di magliette.
1: Tutta
0: felte,
1: la parte di intimo.
0: Prodotti. Io c'ho.
1: Io ho mandato giù valigie. Valigie di prodotti.
0: No,
1: valigie
0: no, infatti...
1: solo con i prodotti dentro. Fine. Lasciamo perdere.
0: Sì, sì, sì. Infatti, anche questa sarà tipo una scusa per fare un bel po' di decluttering. In modo che non mi porto nella casa nuova cose che. Non mi occupano spazio e basta, capito?
1: E dove
0: le butto? Cioè, alcune cose le butto se magari sono vecchie, altre le regalo.
1: Ma tipo di prodotti? Regalali?
0: No, non di prodotti, di vestiti.
1: Okay.
0: I prodotti
1: okay.
0: Beh, sì, li regalo, se sono cose che non uso, li regalo. Ma infatti già ho fatto delle box da regalare, ma devo trovare il tempo di...

0: spedirle? Sì. Anche io volevo fare questa cosa perché mi sono resa conto di quanta roba io...
1: No, tantissimo.
0: Ho, e quindi volevo fare appunto anche io delle box da
1: sì,
0: spedire.
1: Sì, io ne ho fatto tipo 3-4.
0: Sì, ma non bastano, servono...
1: Sì.
0: Altre, cioè troppa
1: sì,
0: troppa roba.
1: Perché poi
0: troppa...
1: le accumulo, magari le accumulo piano piano, tipo in un cassetto metto tutta la roba che accumulo, Il problema qual è? Che molte cose magari, anche se poi non le uso, però le testo, capito? Quando mi arrivano, trovi il colore, eccetera, poi non è che le posso regalare, no. Capito? Quindi quelle rimangono lì a marcire, magari le do un po' a mia mamma, un po' alle mie amiche.
0: Magari un po' la uso quella volta,
1: sì.
0: Che...
1: Sì.
0: Uguale, però cioè, abbiamo veramente una quantità di roba che non finiremo mai in tutta la nostra vita. Cioè è veramente troppa.
1: Sì, perché
0: la
1: poi
0: roba.
1: Si accumula, capito? Cioè,
0: No, continuano sempre ad arrivare
1: cose nuove. E quindi sempre cose nuove,
0: sì,
1: esatto.
0: Sì, quindi sì. Cioè, sono cose che tu non finirai mai. Io non li finisco i prodotti, io non so te.
1: No,
0: io finisco poca roba, non finisco tanta roba.
1: No, sì, anch'io, però cerco di... Ultimamente
0: anche io di creme queste cose qua cerco di finirle prima di usarle.
1: Esatto,
0: ovvio.
1: Sì, pure io.
0: Quello sì.
1: Anche perché poi alcune cose dopo un tot hanno una scadenza.
0: Sì,
1: quindi...
0: tipo 12 mesi, 6 mesi. Sì, una volta sì, persa. Sì, sì. Però tipo anche i mascara. Io ne avrò 5-6 aperti, cioè che usati,
1: sì.
0: Che ogni tanto uso
1: sì,
0: quello.
1: Sì.
0: Capito? Cioè,
1: ma io l'altra volta ho fatto un declutter in make-up, tutti i mascara che avevo, ma avevo tipo una roba come 15 mascara. E tutti buttati.
0: Perché non secchi?
1: Erano un po' rinsecchiti. Poi comunque.
0: Sì, perché li devi usare, se no non vanno aperti. È quello il problema. Solamente
1: sì.
0: Che cosa fai? Se ti arriva le cose, Le provi, ovviamente.
1: Sì, certo.
0: Perché poi si seccano, è vero. È quello il brutto. Però vabbè, andiamo in next con una promo e poi torniamo da voi che ci salutiamo. Mua.
2: RDS Next.
3: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
4: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
3: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
4: e Samara Tramontana.
0: Next. Eccoci tornate, ma purtroppo ci dobbiamo salutare perché è arrivato il momento, ragazzi. È arrivato il momento. E noi ci vediamo settimana prossima.
1: Noi ci vediamo venerdì anche.
0: Sì, è vero, non saremo più insieme, però questa era la nostra ultima puntata insieme.
1: Sì.
0: Tornerà Ale qui con me. Vi mando un bacione.
1: Ciao
0: ragazzi, buon weekend. Tra qualche giorno.
2: Questa è la tua musica. Ok.
5: Hey, this is Lady Gaga. I'm Dolce. Everywhere I go.
2: RDS Next. I love

0: Team Between non è il solito programma radiofonico, non è un semplice magazine. È Team Between. Qui le ship e i drammi del web diventano realtà. Insieme dalla A alla Gen Z.
1: Ok.
0: Solo su RDS Next.
2: Voilà!
3: Hello! Ragazzi, sto avendo un po' di profumo. Un po' di problemi con queste cuffie. Non capisco, raga, le ho messe storte. Boh, vabbè. Comunque, mi sa di sì, non lo so, non ci interessa. Come state? Okay. Come stai?
4: Stanchissima, oggi veramente super stanca.
3: Ma ti sei andata a fare le unghie?
4: Sì.
3: No, vabbè, raga. Ma quando? Stamattina?
4: Stamattina.
3: Follia, non lo sapevo.
4: Stamattina ho fatto tutta la mattinata da stamattina presto, perché papà ha dovuto portare la macchina là a riparare.
3: Lo so.
4: E quindi io mi sono fatta praticamente dalle 9 fino alle 2 da laggiù.
3: Hai iniziato a montare il mio video?
4: No, perché uno mi ha mandato tutti i video. A parte che secondo me non mi ha mandato tutte le clip, partendo da questo presupposto. Infatti.
3: No, perché non si inviano. È la ventesima volta che li so. Adesso proveremo a inviarli. Comunque, prima di raccontare un po' di cosine e fare un po' di gossip come al nostro solito, io direi che oggi... No, vabbè, lo dico dopo. Prima di iniziare, appunto, ricordiamo i contatti. Potete seguirci su TikTok, Twitch, l'app di RDS Next e cosa non ho detto? YouTube. E invece, se volete mandarci messaggi vocali, potete farlo al numero 333-8888-188. Oggi grande. Hai tolto tutto da qua. Cioè, io non
4: lo so, non c'è niente. Vabbè, ce l'ho io di qua, ce l'ho io di qua.
3: Allora. Ma io mica ci vedo. Oh, ce l'ho fatta. Allora, io, Giorgia, oggi voglio fare uno scandalo.
4: Cioè
3: che dirò una cosa che non è stata programmata, ma la dirò perché mi sembra corretto, perché mi sono un po' rotta. Io non ho avvisato nessuno che dirò questa cosa. E detto sinceramente...
4: Ma in che senso? Ma inerente a chi, scusa?
3: Non te lo dirò, lo scoprirai anche tu. Lo scoprirai,
4: no, non
3: solamente
4: fare... No, magari me lo dici prima.
3: No, a te non te lo dirò. Vabbè, Gio, è una cosa mia, nel senso non causa
4: senso?
3: Problemi a nessuno, se non una determinata persona, perché non è stata avvisata di quello che sto per dire. Perché non mi interessa. Devo avvisare sempre, devo fare sempre la ragazza buona. Mi dispiace, ma questa volta non lo sarò, perché sinceramente è arrivata l'ora di dire stop, di dire basta, no?
4: Vabbè, ma...
3: No? Cosa ne pensi?
4: Non penso niente, perché non so cosa vuoi dire. Facciamo che prima andiamo in next, magari.
3: Vai, andiamo in next con, volevo capire, con
4: Marrakesh
3: di e... Madame e Marrakesh.
4: Next.
0: RDS Next.

0: Next. Amici, siamo tornate. Io sono Giorgia.
1: E io sono Alice. E questo è Team Between. Allora. Ok, qua i video si stanno caricando. Perfetto.
0: Sì,
1: allora,
0: mandando.
1: Prima di diciamo svelare questa cosa, perché io, ragazzi, la sto facendo, ma l'ho deciso al momento, quindi vabbè, fa niente, non so nemmeno come ve la racconterò nel modo giusto.
0: Vabbè, ma non, secondo me non c'è bisogno di raccontare, cioè da dirle basta, cioè basta.
1: No, ma infatti dopo. E allora, prima, come ogni volta, dobbiamo dire cosa abbiamo fatto questo fine settimana.
0: Allora, este fin de semana, cosa ho fatto questo fine settimana? Ah sì,
1: vai.
0: Allora, sabato sono tornata, no, ho dormito a casa sabato, sì, ho dormito a casa, non ero da me, rifatemi vedere, raga, perché io sono tipo in giro da non so quanti
1: giorni. Vabbè, allora
0: giorni.
1: Inizio a raccontare,
0: sì,
1: io.
0: Sì, inizia tu, vai.
1: Allora, partiamo da venerdì, vabbè, sono andata a scuola, poi la sera sono andata a casa della Giulia a dormire. La Giulia è la ragazza del quale ho raccontato sul TikTok, quello riferendo, che si riferì, oddio, che si riferisce alla scuola, il solito TikTok, e abbiamo dormito insieme perché tanto il giorno dopo saremmo andate a danza. Quindi abbiamo detto, vabbè, siccome lei è a casa da sola, gli faccio compagnia, mangiamo insieme. Cosa abbiamo mangiato? Ah, raga, voi non avete capito, noi volevamo ordinare il sushi. Quindi vabbè, non volevamo ovviamente pagare la consegna. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato e abbiamo detto, scusate, ma possiamo fare un ordine? E loro fanno, sì sì, ci scrivete su WhatsApp di qua e di là. Quindi abbiamo scritto e poi, raga, cioè volevano che noi pagassimo in contanti. Ma io gli ho detto, senti, ho la carta. Mi dispiace, allora non possiamo farlo. Ho detto, vabbè, fa niente. Quindi vabbè, abbiamo dormito insieme, abbiamo visto questo film bellissimo che si chiama Uno splendido disastro.
0: Mi sa che l'ho già visto.
1: No, tu hai visto Uno splendido errore.
0: No,
1: dove ci sono i due fratelli e uno.
0: No, sì sì, ma mi sa che anche quello lì, ma è nuovo?
1: Non lo so. C'è sia l'uno che il due. Ragazzi, bellissimo. C'è l'attore di After.
0: Uh-huh.
1: Ma è una roba assurda. E poi vabbè, il giorno dopo invece siamo dovute svegliare presto perché io avevo lezione di matematica, quindi mi sono messa lì, ho fatto lezione e poi vabbè siamo stati tutto il giorno a danza. La sera avevamo organizzato questa cena a casa nostra, che c'era anche Giorgia, Mel, poi vabbè è venuta la Giulia e c'era anche la mamma della Giulia. Tutte cena tra donne e ci siamo divertite tanto, direi.
0: Sì.
1: Poi la Giulia con la mamma, che è la Silvia, ha portato la torta.
0: No, è vero.
1: Gli ho fatto
0: sì.
1: fare il tiramisù e hanno scritto iconica e ripetibile. Mora, iconica e ripetibile,
0: sì.
1: Mamma. E poi vabbè, quella sera cosa abbiamo fatto? Niente, in realtà io e la Giulia siamo addormentate abbastanza presto, perché in realtà quella sera noi dovevamo andare, cioè io dovevo andare a ballare perché mi avevano invitato. Ma guardate un po' chi sono andati a ballare, dove dovevo andare io, Mel
0: io.
1: E Giorgia. Poi il giorno dopo ci siamo svegliati, ho rifatto lezione di matematica e siamo andate a danza, cioè io e Giulia. E poi basta, la sera mi sono mangiata un bel panino e sono crollata, perché non ce la facevo più. Cioè proprio ero

0: Appunto, sera abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto la cena con la mamma. Pomeriggio ho preso un'ora di sole, raga. Un'ora stavo grondando. Stavo veramente grondando. Penso di non aver mai sudato così tanto in vita mia. Faceva troppo caldo. E poi, appunto, la sera siamo andate a ballare. Il giorno dopo ci siamo svegliate, abbiamo mangiato e siamo andate in questo beach club all'idroscalo, bellissimo. Però siamo arrivate, cioè abbiamo pagato un botto e siamo arrivati tipo alla sera. Cioè era che siamo arrivati perché c'era anche il Giro d'Italia alle 5 e mezza di pomeriggio. Siamo arrivati là, però ora faceva veramente caldo. Quindi siamo fatte il bagno, ci siamo fatti il primo bagno.
1: Anche io.
0: Siamo fatti il bagno, abbiamo preso il sole. Poi ci siamo messi un po' al bar, abbiamo fatto un aperitivo e ci siamo cambiati, ci siamo truccate, abbiamo ballato un po' lì. Poi per le 8 e mezza siamo andate a mangiare tutti insieme. E poi da lì siamo andate, mi hanno obbligato a vedere un film horror, che è Obsession. E a dire la verità, se vi posso dire, inizialmente fa ridere
1: e poi,
0: in realtà, raga, fa veramente paura, non mi piace, mi sto mettendo a piangere.
1: E poi è scappata.
0: Perché parla di questo ragazzo che si è innamorato di questa ragazza, solamente che lui non era mai stato ricambiato da lei.
1: Sì, ma non spoilerarlo,
0: No,
1: scusami.
0: Ma questo è il trailer.
1: Vabbè.
0: Dove lui appunto fa questo incantesimo, cioè fa questo incantesimo, trova in un negozio questo giochino di esprimere un desiderio, che è una barretta con la musichetta, che dopo appena lui staccava smetteva la musichetta. Ma lui tipo doveva esprimere il desiderio, quando aveva espresso dopo doveva staccare. Lui pensava che non funzionasse, di dire la verità ha funzionato alla grande, perché dopo 10 minuti che lui aveva fatto quel giochino era tipo innamorata persa di lui. E quindi niente, però parla appunto di una relazione super super tossica, perché era proprio pazza di lui. No, ma bruttissimo poi diventa, non voglio dire né finali né niente, però veramente, cioè inizialmente fa ridere perché comunque era molto strana e tutto, quindi abbiamo detto ah, potrei essere io di qua di là, poi invece cioè anche a livello proprio, era tipo un horror un po' psicologico, perché ti fa capire effettivamente cosa la mente della gente e delle persone ti portano ad avere una relazione tossica. È bruttissimo a livello di, cioè a livello poi di consapevolezza del film. Però è fatto anche benissimo. E a me non piacciono gli horror, alzo le mani. È stata una storia abbastanza forte, non so.
1: Comunque, parlando di storie d'amore, io mi sono segnata un po' di domande al quale secondo me potremmo rispondere.
0: Vai.
1: No, voglio mettere... Io, ragazzi, fino a quando non vedo 500 persone in questa live... No, allora facciamo questo giochino e poi dirò le mie cose, va bene?
0: Vabbè, allora intanto spammate di like, perché almeno vogliamo arrivare a 100.000 like partendo da questa cosa,
1: dai,
0: assolutamente,
1: almeno
0: entra la gente
1: like.
0: E poi là gli dice questo super gossip.
1: Allora, prima domanda che ho da farti. Mamma mia, non vedo l'ora.
0: No, ma sono veramente stanca, cioè sono tipo così oggi, che cerco di tenermi le palpebre aperte da sola così.
1: Vabbè, vai. Allora, l'amore a prima vista esiste?
0: Amore no. Secondo me amore no.
1: È solo infatuazione, non è innamorate te. Esiste?
0: Ma amore, cioè tu che dici, cioè,
1: Secondo me molte storie d'amore sono nate così.
0: Ma ti posso dire sì, però amore no. Cioè tu vedi a primo impatto con la persona, non pensi a amore, pensi a un... Ah, che bel ragazzo, voglio conoscerlo, punto.
1: Ma da lì nasce l'amore.
0: Nasce, ok, ma tu non puoi dire che appena lo vedi una persona tu ti sei... Nasce l'amore.
1: Ma infatti non è questo il concetto.
0: Sì, invece, perché tu stai parlando di amore.
1: Sì, ma l'amore a prima vista, nel senso che l'amore è nato secondo te anche a prima vista?
0: No.
1: Secondo me certe volte sì, raga. Nel senso che ci sono alcune persone che magari quando mi hanno raccontato dicevano: noi la prima volta che ci siamo conosciuti o ci siamo visti, da lì è incominciato tutto. Ad esempio, molte persone, molte. Poi, meglio relazione stabile o storie intense?
0: Meglio relazione
1: stabile o storie intense? stabile nel senso una relazione classica.

0: pensi che ci sono un po' di intrighi, cose un po'
1: oppure
0: più...
1: Oppure l'altra cos'è che era?
0: Relazione stabile.
1: No,
0: hai detto... Relazione stabile o storie intense?
1: Boh, secondo me dipende molto. Sai che non saprei, forse ti direi...
0: Io intense.
1: Relazione intensa anch'io. Ma
0: perché cioè non è che deve essere sempre una roba molto easy, cioè molto... No, dai, un po' di movimento in questa relazione.
1: Dipende,
0: sennò,
1: dipende che movimento vuoi prendere, perché non apriamo neanche
0: intendo
1: il discorso.
0: Intendo movimento ovviamente non brutto, nel senso che non in quel senso dei tradimenti.
1: Cioè, a parte che se tu vuoi conoscere una persona è poi per avere una relazione, quindi...
0: Quindi? Storie intense? Storie intense. Sì. Si può essere amici dell'ex? Io sono amica con un mio ex. Ah, raga, vi devo raccontare questa. Allora, io vi ricordate...
1: Sai che non lo so.
0: Vi ricordate la prima volta quando io sono venuta qui? No, eravamo venuti insieme la primissima volta?
1: No.
0: No, ero venuta prima io. Sono venuta qui con Samara e con Lisa. Queste sono state, diciamo, le prime due volte in cui sono venuta qua in radio. E avevo raccontato di questo certo ragazzo che poi mi ha fatto anche una sorpresa quando ero in diretta con Lisa. E diciamo che l'altro giorno vado a vedere negli archiviati, perché io ho un botto di persone negli archiviati, e vedo questa notifica. Anzi, però prima, quando ero in diretta, ho fatto una diretta l'altro giorno e vedevo che questo ragazzo con il quale mi sentivo proprio all'inizio dei social mi continuava a mandare tipo le rose, no? E qui dicevo, boh, questo in diretta cosa ci fa qua? Poi vado a vedere appunto negli archiviati di WhatsApp e noto che mi aveva scritto, ma io non gli avevo risposto. Quindi vabbè, da là diciamo che parliamo dopo tantissimo tempo, ragazzi. Non so, adesso vi dirò il nome e vediamo se vi ricordate. Di un certo Marcolino.
1: Oddio mio.
0: Marcolino, raga, era una roba assurda. Che poi volevamo anche vederci dopo tanto tempo, solamente che non ci siamo organizzati bene. Quindi vabbè, poi vedremo. Comunque, io sono amica del mio ex e quindi secondo me sì.
1: Ma allora io per il momento non sono amica di nessun ex. Cioè non...
0: Sì, Giorgia.
1: No. Io Giorgia. Non sono amica con nessun ex. Con chi?
0: Non lo posso dire in diretta, di sicuro.
1: Fammi la lettera iniziale davanti. No.
0: Non siete amici?
1: No.
0: E cosa siete?
1: Eh?
0: E cosa siete, scusami?
1: Niente. Io non sono amica.
0: No, raga.
1: Ali, ma cosa stai dicendo?
0: Ma scusami, se vi chiamate.
1: Ma cosa stai dicendo? Ali, ma tutto bene?
0: No, raga. Ma hai capito chi intendo?
1: Certo che ho capito chi intendo.
0: Fammi vedere.
1: Dai Ali, cioè, buongiorno.
0: Cioè, non vorrei ammettere.
1: Mio Dio. Ho capito benissimo di chi stai parlando.
0: Non siete amici?
1: No. No, che non siamo amici.
0: E cosa siete? Niente.
1: Niente, non siamo niente, basta.
0: No.
1: Assolutamente no, io non sono rimasta con nessuno. Cioè, poi amica significa che tu ti ci senti, la vedi quella persona. Io non ci sono rimasta amica, io non sono rimasta in buoni rapporti con nessuno.
0: Vabbè.
1: Secondo me,
0: si può essere amici dell'ex. Poi dipende ovviamente come si è chiusa e il motivo per il quale si è chiusa con quel
1: esatto.
0: Nel senso, se... Cioè non deve essere un fattore che ci stai ancora sotto, ecco. Amici.
1: No, secondo... Vabbè, io le mie storie le ho avute, però non... Proprio amici, cioè amici significa che tu ci vedi, parli, cioè proprio in tranquillità massima, capito? No, però secondo me ci... cioè, dipende su tante circostanze. Però... Sni.
0: Babba. Comunque, prima di continuare, noi vi mandiamo in next con una promo. Ci stavamo dimenticando di andare in next. E poi con
1: Elizabeth Taylor di Taylor Swift.
0: Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
4: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
3: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
4: Scoprilo con noi.
2: Questa è la tua musica.
5: Hey, this is Taylor Swift. You're my-

0: Eccoci tornate, raga.
1: Ali, ma inutile.
0: Il mio prof mi ha scritto e mi fa, vabbè, che
1: grazie se non mi dici il perché.
0: Se, allora, mi chiede se potessi che cos'è fare una video presentazione. Cos'è una video presentazione?
1: Il video
0: e fa, è un video dove ti racconti.
1: Eh certo, la video presentazione è quella, invece.
0: Ma lui ha scritto video presentazione.
1: Ho capito, ma se non mi dici inerente,
0: cioè,
1: a che cosa,
0: capisci
1: che
0: un video mentre spiego?
1: Video presentazione questo è. Pare sì, devi fare un video mentre tu spieghi. No, non chiedergli che cos'è.
0: Certamente, prof. Domani. Vabbè, allora. Continuiamo con le nostre domandine un po'
1: Vai.
0: Spicy. Allora. Eccoci qua. Chi deve scrivere per primo dopo il litigio?
1: Dipende da chi ha sbagliato. Secondo me la persona che ha sbagliato deve scrivere.
0: E se invece tipo...
1: Ci sta magari che qualche volta lo fai tu, però se l'altra volta no, cioè se ogni volta che la persona sbaglia devi poi cercarla tu, non ci sta.
0: Allora, a me è successo che una persona mi ha detto, guarda, tu hai sbagliato di qua e di là, però se tu non mi dici che secondo te io ho sbagliato, come posso scriverti io? Come posso cercare di venirti a parlare? Cioè, secondo te in questo caso chi dovrebbe parlare?
1: La persona che si trova dei problemi è...
0: Ah, ok. No, perché sennò qua sembra,
1: cioè, la persona
0: un po'...
1: che... Allora, aspetta. Una persona dice, secondo me ho sbagliato. Ok, cioè, nel senso, allora parlami tu.
0: Cioè, senso, no, questa persona
1: se sei tu che
0: ha preteso
1: un problema...
0: Ha preteso che avessi dovuto io scriverli, chiamarlo e parlargli. Ma che problemi hai? Non si fa così, cioè, tu hai un problema me lo vieni a dire, ma siccome io non ho un problema con te, cosa posso fare? No, perché sennò me lo sogno che questa persona ha un problema.
1: Vabbè, ma io molte volte
0: non ce la fanno. Allora, le opposte personalità si attraggono davvero?
1: Mai raga, secondo me no, per niente.
0: Perché?
1: Io mi sono frequentata con una persona che era l'opposto di me, infatti avete visto com'è finita. È verissimo. Io con la persona non c'entravo assolutamente niente. Ci siamo trovati inizialmente su molte caratteristiche e molte cose. Scoprendo, conoscendoci, ci siamo resi conto che siamo proprio totalmente diversi. E fidatevi che non è semplice. Cioè, non è per niente semplice andare d'accordo con una persona che è l'opposto di te.
0: Allora, secondo me ci sono molti casi in cui alcune persone che sono completamente l'opposto si possano trovare bene e quindi avere una relazione. Però secondo me di per sé questa relazione sarà piena di litigi.
1: Sì, ma
0: o
1: perché
0: piena
1: se...
0: di robe assurde, cioè...
1: Ma è proprio input, mentalità diversa, tutto, cioè proprio
0: però
1: una roba...
0: Però sai che molte volte, nonostante la personalità diversa, queste cose non succedono.
1: È vero, io ho avuto la mia esperienza dove litigavo tutti i giorni e anzi, sono passata pure per la persona cattiva io, pensa un po' te, e basta. Però non c'era proprio un nesso, un filo, nonostante si è cercato più volte di parlare, di trovare un dialogo, di trovare una quadra, però se poi... effettivamente non si trovano le strade, è proprio impossibile stare insieme, secondo me. Poi dipende anche dal carattere dell'altra persona e se sei propenso a farlo, perché se solamente da una parte delle due sei propenso, dall'altra parte te ne sbatti altamente, perché l'ego è talmente troppo grande e non si può fare assolutamente niente. Quindi secondo me bisogna essere propensi, non dico che è impossibile secondo me, però bisogna veramente avere
0: bisogna
1: tanta
0: mettersi
1: volontà.
0: Le parti degli altri,
1: esatto.
0: Soprattutto in questo caso.
1: Esatto.
0: Cioè, già siete due persone completamente diverse. Se in più non vi capite, ciaone. Comunque, questo secondo me è una domanda. Questa è una domanda secondo me molto sul quale si potrebbe discutere. Cioè, secondo me in generale, controllare il telefono del tuo ragazzo, sì o no?
1: Secondo me no, però se io te lo chiedo perché devo fare qualcosa, me lo dai. Cioè, nel senso, non devi avere la paura che devi stare lì, che ti trema la mano appena vedi che mi prendi il telefono. Ho avuto a che fare anche con questo genere qui di persone. io ho sempre dato il telefono, ma non per qualcosa, ma anche perché io banalmente il mio modo di fidare, cioè di farmi fidare dalle persone, non so come spiegarvi, è dimostrare quello che io dico. Quindi se io dico che a me interessa quella persona, non mi interessa altro. Se a me scrive una persona, se mi si fa viva qualsiasi cosa succede, io la racconto a quella persona, e magari certe volte proprio con screen, con fatti, con per farmi fidare in qualche modo, perché io ad oggi veramente avere la fiducia dell'altra persona con la buona volontà con il quale mi ci metto è veramente impossibile. Cioè tu fidarti sulla parola di quella persona, ragazzi, è quasi totalmente impossibile. E io faccio veramente difficoltà a fidarmi delle persone, però io sono apertissima per farmi per dare fiducia alle altre persone. Quindi io lo faccio, ma io tipo anche to, prendilo, guarda, fai quello che vuoi. Cioè anche per magari una cavolata che poi ti scappa l'occhio, robe del genere, è normale.

0: normalissimo, secondo me. Secondo però controllare me... il telefono, assolutamente. Cioè, nel senso, prendere che tu mi dici dammi il telefono perché te lo devo controllare, assolutamente zero.
1: Allora, invece, secondo me,
0: secondo se dubiti qualcosa,
1: Il telefono non è che va controllato, ma nel momento in cui appunto te lo chiedo me le devi dare tranquillamente.
0: Esatto.
1: E se tu, se io volessi mai controllare, non lo so, Instagram, to apro Instagram, oh, perché voglio controllare, non so, una persona, qualcuno, devo sapere, cioè posso farlo tranquillamente senza che tu ti possa tirare indietro comunque.
0: Sì, anche
1: inizi un po'
0: roba
1: a fare, diciamo, quello, no dai, no, ma non c'è niente, te lo faccio vedere dalle mie mani. Cioè, vedi là come finisce subito la conversazione, in 0,3 secondi e
0: ripetiamo, c'ho sempre avuto a che fare con una persona che mi ha sempre preso il telefono. Io, se facevo così per sbaglio, ciao, partiva l'essere pazza che non ero. Però vabbè,
1: ed eccoci qua.
0: Mai visto il telefono di quel cristiano, di quella persona. Mai visto perché...
1: Eccoci qua a una domanda. Si possono amare due persone contemporaneamente? Questo è un
0: secondo
1: po' difficile,
0: me, amare no. Perché amare è sempre una persona, cioè sempre una cosa tanto grande. Secondo me quello che ti tende a legare a un'altra persona mentre stai con un'altra persona è il fatto di avere una mancanza da parte di della persona con il quale stai. Quindi automaticamente pensare che tu ti stia innamorando, ma a dire la verità ti sta dando solamente le mancanze che tu non hai nella tua relazione. Quindi secondo me innamorarti di due persone no. Però sono fattori di mancanza di alcune cose che tu cerchi in altro, perché magari quella persona non te le dà. Che può essere banalmente affetto, come può essere attenzione, come può essere qualsiasi cosa. Secondo me amare, parolone, no.
1: Allora, secondo me ognuno può fare quello che vuole, nel senso che se una persona si sente di amare due soggetti va bene lo stesso. Però personalmente credo che non riuscirei mai veramente ad amare due persone, perché se ne amo già una non ho motivo di amarne un'altra.
0: Esatto.
1: E in ogni caso, non, anche se quella persona non mi sta dando quello che in realtà vorrei, preferisco chiuderci e poi magari affrontare, nel senso affrontare il fatto che io ci abbia chiuso, e poi magari trovare un'altra persona, o comunque aspettare che arrivi un'altra persona. Perché se tu la cerchi in realtà non la trovi mai la persona, quindi diciamo che siamo messi un po' così. Però ognuno appunto è libero di fare ciò che vuole, ma io personalmente credo di non riuscire mai ad amare due persone,
0: no,
1: cioè, sia adesso che poi anche in futuro,
0: secondo me nemmeno io. Secondo me appunto è proprio dato da un susseguirsi di una mancanza che tu hai nella tua relazione, quindi tu pensi di esserti magari infatuata, innamorata di quella persona con il quale magari ti ci senti, cioè magari tu provi ancora più attrazione alla seconda persona che ti ho trovato rispetto alla prima. Quindi cioè, secondo me non è vero amore, non so come spiegare, però vabbè.
1: Poi, la distanza rovina le relazioni?
0: No.
1: Anche io, secondo me.
0: Assolutamente.
1: Perché
0: no.
1: Raga, sapete quante cavolo di coppie ci sono che uno abita in America e l'altro vive qua, raga. Comunque sono un botto di ore, ma comunque le persone ce la fanno perché si amano veramente, capito? Non è che c'è quel fatto, vabbè, mi fidanzo di qua e di là. C'è un concetto di amore un po' più grande, secondo me è un concetto di amore un po' più di tanto tempo fa rispetto a quello che c'è adesso.
0: Io ho avuto solo e soltanto relazioni barra frequentazione a distanza.
1: Anche io.
0: E
1: trovarne uno,
0: fidatevi
1: qua,
0: che non sono mai finite per la distanza, ma per altro.
1: Anche io.
0: E mai per il fattore distanza. E secondo me chiudere una relazione per il fattore distanza
1: è un po' inutile, cioè,
0: non
1: cioè,
0: è inutile,
1: più
0: oddio,
1: che altro
0: secondo me,
1: che l'hai fatto fino ad adesso, cioè.
0: Ma o avete letteralmente tipo due vite completamente diverse, quindi uno, cioè nel senso, secondo me anche se si hanno completamente vite diverse si riesce a trovare il compromesso per vedersi. Oh, però dipende secondo me anche molto dall'età.
1: Non, è la,
0: se tu
1: non
0: arrivi...
1: è la scusa giusta, cioè.
0: No, quello assolutamente. Però dipende anche dal lavoro che fai, perché se non te lo permette di fare, naturalmente tu dici non voglio neanche che l'altra persona ci rimane male, quindi preferisco chiuderci, anche se è veramente brutto. Però lo fai magari anche per il bene della relazione. Però chiudere proprio perché vi trovate da Dio, vi vedete anche, c'è anche modo. E chiudere per dire ah no, siamo troppo lontani, cioè non esiste per me.
1: Allora, ecco, un'altra domanda secondo me che potrebbe mettermi in difficoltà: è giusto condividere tutto col partner?
0: Dipende.
1: Devi sentir... secondo me più che altro è una roba di sentirselo, perché...
0: Esatto.
1: Allora, purtroppo ad oggi le relazioni sappiamo che durano Natale e Santo Stefano, e che agli uomini di oggi, purtroppo, soprattutto alla mia età, ma dico dalla mia età in su,
0: anche da, esatto.
1: No, nel senso non proprio la mia età, quelli un po' più grandi di solito con il quale mi frequento io, è davvero difficile trovare un ragazzo che abbia la testa a posto e che voglia fare le cose seriamente. E quindi di sicuro io non mi sentirei in questo caso di condividere tutto con lui. Però se è già un'età più grande, quindi si è un po' più adulti, secondo me è anche essenziale come cosa. Uno, perché ti potrebbe aiutare, quindi avere un parere altrui, ma anche perché in generale un po' una valvola di sfogo, ecco. Quindi secondo me potrebbe essere una cosa che...
0: Allora, io sono dell'idea che io l'ho sempre fatto, però
1: io fin
0: tipo,
1: troppo.
0: Esatto, anch'io. E ho imparato a tenermi quello che è per me, per me. Cioè, nel senso, quello che è il mio lavoro, le mie faccende, le mie cose, per me. Poi, cioè, non significa nascondere, perché il mio partner, cioè il mio partner, come se ce ne avessi uno adesso, il mio futuro partner, parliamo così, sarà sempre a conoscenza di tutto, però sarò io a decidere quanto dire e quanto raccontare. Non a fin di bene, ma perché secondo me alcune cose sono talmente tanto personali che vanno tenute per me o vanno tenute per tali situazioni. Quindi, nel senso,
1: però sai che
0: c'è una cosa che io che poi io ho sempre raccontato vita, morte, miracoli di tutto, ma appunto perché raccontavo vita, morte e miracoli a tutti, poi mi sono sempre ritrovata con problemi, quindi ho detto no, basta, non voglio più farlo. Per il semplice fatto che poi finisco sempre io che vengo non incastrata, però la prendo sempre in quel posto lì e non ho più voglia di aprirmi talmente tanto con una persona sin da subito. Quindi riguarda sempre anche il fatto di fidarsi, secondo me, o come tipo le uscite, no? Il fatto che io devo limitare, cioè nel senso che dall'uscire tutti quanti, non so, lui esce con i suoi amici, io esco con le mie amiche o con i miei amici, e lui con le sue amiche, a uscire solamente le due, cioè per me non esiste quello lì. Cioè io continuerò sempre a fare le mie uscite con le mie amiche.
1: Ah,
0: amici.
1: Quello assolutamente,
0: cioè,
1: sai che però questa cosa ricade molto sul fatto di non essere cioè tipo noi diciamo sempre che le relazioni si basano sulla fiducia.
0: Certo.
1: E quindi perché tu non dici tutto se ti fidi di questa persona?
0: Perché secondo me alcune cose sono proprio personali.
1: Cioè ci sono delle cose che magari vanno
0: che
1: affrontate
0: poi
1: un po' più avanti.
0: Sì, esatto. Dipende secondo me dalla tempistica con quanto effettivamente stai e ti frequenti con quella persona. Perché io ad esempio è un mio difetto. Cioè io sto parlando a persona che è in primis a farlo, perché io ho sempre detto... No, io dico tutto, cioè sempre detto qualsiasi minima cosa che mi passava per la testa, che non mi passava per la testa, qualsiasi, non gossip, però non so, succedeva una roba con la mia migliore amica, glielo dicevo, cioè tutto, io veramente dicevo qualsiasi cosa che mi accadeva e... boh, secondo me c'è tempo a tempo. Comunque, interrompiamo un attimo il nostro discorso e vi lasciamo con la testa gira di Fred De Palma, Anita e Demi Schilla. E torniamo dopo, next.
1: Col cuore in gola, next.
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
3: It's the music of our generation.

0: Next. Eccoci tornati.
1: Allora, io direi di finire le ultime due, ma perché queste qua mi piacevano un bordello e non potevo non farle, che secondo me sono cose da affrontare. E poi dirò le mie cose, anche se non sono pronta, però lo dirò lo stesso. No, non sono per niente pronta, vabbè. L'età conta in amore.
2: Boh, io non guardo i più piccoli. Cioè, se per me sei anche un anno più piccolo di me, non ti guardo.
1: Allora, io i più piccoli e quelli della mia età non li guardo. I più grandi sì. Però in generale, secondo me, l'amore non conta. Per quanto mi riguarda, conta fino a un certo punto.
2: Boh, io ti dico cioè, nel più che altro, sai che cosa? Che, cioè, più piccoli di me, cioè, sono veramente
1: piccoli. No, io non
2: piccoli.
1: Ce la farei mai, però dico,
2: cioè, da un conto è 25enne, che anche se ti trovi il ragazzo che ne ha 23, comunque non è piccolo, capito? Però tipo io che ne ho, quest'anno ne ho 20. Cioè, più piccolo o, cioè, o alla mia età o, cioè, più piccolo dove vado? Vado non lo so. Cioè, no, non mi trovo.
1: E io cosa vado con i bambini di 9 anni? Cioè,
2: e io come per quello che dico, io per il semplice fatto che, cioè, io adesso ne ho 20, quindi cioè, neanche direi massimo 19, a meno che veramente non hai una mente che ti brilla come non so cosa.
1: Io dai 2008 in
2: non
1: su.
2: Non ti saprei dire.
1: Io dai 2008 in su, se no non c'è, già 2008.
2: No, vabbè, per me va bene, ma anche dai 2006 mi va bene, ok?
1: A me
2: però
1: già 2008.
2: Io vado massimo ai 25, arrivo massimo, boh, massimo esagerando, ma per me sono già tanti,
1: io
2: 5 anni di differenza.
1: Io 23, massimissimo.
2: Ali, ma va che sono grandi, ma cosa stai
1: ma
2: dicendo?
1: Ma lo so, però dico,
2: ma tipo, Ali, massimi, ma cosa stai dicendo? Dai,
1: no,
2: non,
1: ma non dico relazione, Giorno, ma sei matta? Quando mai?
2: Stiamo parlando di relazione, allora ricalcolati un attimo l'età, cioè. Dai.
1: No, io dico, cioè, in generale, se qualcosa può succedere, succede.
2: Ali, ma stai bene? No, vabbè. Ali, ma 23 sai cosa significa? Ho detto 23 anni, sai cosa significa?
1: Sì, Giorno, ma non sto dicendo una relazione assurda. Però
2: noi stiamo
1: tipo
2: parlando di relazione invece, cioè
1: una persona
2: no,
1: che
2: prego,
1: mi potrebbe
2: raga
1: piacere, dico, una persona. Sì, quanti, ma anche un banalmente un ragazzo di 25 anni che dico, cavolo, è bellissimo. Cioè, ci potrebbe stare, ma non da relazione, non da niente, capito?
2: Ma allora,
1: dico,
2: ma cosa significa? Ma scusami,
3: anni.
2: Ma scusa, ma potrebbe,
3: anche
2: esatto,
3: a me piace Brad Pitt,
2: capito, cioè
3: 32 anni, e se ci penso,
2: cioè,
3: però vomito.
2: Capito, cioè, ma cosa significa? Anni. Ma cosa stai dicendo?
1: Ma io ho detto, relazione
3: dai,
1: i ragazzi dal 2008 in su. Però i ragazzi che mi piace
3: sirene,
1: che io guardo, cioè che io di solito guardo, partono dai 2000 e 7 in
3: Beh,
1: su.
3: 2007 hanno 23 anni.
1: 2007 ne hanno 19.
3: Ok, ho avuto un attimo un giramento di testa.
1: No, il 2008 17, ma 2008, cioè mi no. Perché se tu li vedi sono, ci parli e sono un po' piccoli.
3: Ma questo è un problema che
1: proprio
3: abbiamo
1: raro
3: avuto tutte noi ragazze, cioè, perché le ragazze crescono prima rispetto ai ragazzi.
1: Quindi è quello il problema, più
3: no,
1: che altro, non è altro.
3: Arriverà un momento in cui sarete più o meno accettati.
2: Boh, raga, speriamo. Io se già vedo da banalmente un 26enne, per me no. Per me sì, per me è vecchio. E ne ho 19. Quindi per me massimo vado a 25-24.
3: Ci sta, ci sta.
2: Cioè, secondo 3-4 anni, 5 massimo di differenza. Ok, non andrei di più. Non andrei proprio oltre. Non lo so. Per me, boh. Cioè, vorrei trovare una persona che non sia né troppo, cioè, piccola, no. Perché io, se banalmente vado a vedere i ragazzi della mia età, è già difficile trovarlo. Però veramente più piccoli, cioè, raga, io arrivo a ragazzi 18enni, cioè, va con tutto il bene, però per me sono dei bambini, cioè, per me, non lo so, io, raga, c'ho sta roba, che poi magari ci passiamo 2 anni, però, boh, non lo so, c'ho proprio sta roba in testa. Più grandi, ti dico, già più grandi è difficile, nonostante tutto, trovarlo, perché con la mentalità che hanno, Però vorrei trovare una persona che più o meno sia simile a me, ma per il semplice fatto che almeno abbiamo più o meno le stesse idee, le stesse cose, direi più grande, perché magari in teoria dovrebbe essere più maturo. In teoria, poi nella pratica bisogna sempre vedere.
1: Allora, l'altra domanda in realtà non la trovo, quindi è arrivato il momento. Allora, io parto col dire che non la sto dicendo perché, raga, mi sono rotta, nel senso che ogni volta quella vista male sono sempre io. Quindi lo sto dicendo più che altro, ho detto vabbè, sai cosa c'è? Sai che c'è? Io volevo avvisare prima questa persona, però poi ho detto, senti, faccio sempre la parte della buona nei suoi confronti, quindi forse è arrivato un po' il momento che gli faccio capire che le cose non sono proprio così. Allora, partiamo dal da un po' di giorni fa. Allora, purtroppo quando a Pasqua sono scesa a Napoli, tra me e Domenico, come avete potuto ben vedere, cioè il rapporto si è sistemato come non so che cosa, nel senso che era diversa la situazione rispetto al solito. Eravamo noi più grandi, avevamo una maggiore conversazione tra di noi, quindi se succedevano delle cose che non ci stavano bene ne parlavamo. Subito dopo però purtroppo ci sono stati vari litigi che non c'entrano con assolutamente quello che è successo, ma ci sono state altre cose che diciamo non ci hanno portato a discutere. E purtroppo però è da Web Awards, sì, che noi quella sera molti ci hanno visto, appunto, che stavamo insieme, che abbiamo parlato. Alcuni hanno detto vi ho visto anche che vi siete abbracciati di qua e di là. Però in realtà noi quella sera abbiamo avuto una piccolissima discussione e da quella sera diciamo che il rapporto che era tornato non c'era più. Quindi non ci chiamavamo più, non ci sentivamo più e l'ultima volta che probabilmente io l'ho sentito è stato quando mi ha chiesto un favore. Io ovviamente ho accettato assolutamente, perché comunque non c'è nulla di male. Però raga, purtroppo ci tengo a dirvi che ad oggi noi non abbiamo avuto più una conversazione, quindi non abbiamo risolto e non abbiamo parlato, e quindi niente, quindi non c'è più la cosa di prima, oddio stanno tornando insieme, no e no. Questo era quello in sostanza che dovevo dire. Vi aggiornerò se succederanno delle cose. Purtroppo se io lo chiamo non mi risponde, non so il motivo. E
2: vai serena, che le persone sbagliano nei miei confronti e pensano di avere ragione.
1: E vabbè, comunque non mi risponde, non lo so, non so cosa gli sia successo. Sto parlando ancora ad oggi con sua mamma, assolutamente gli rispondo. Ma perché, raga, io a Domenico come persona li voglio bene, però molte volte succedono queste cose che non si capiscono, ecco. Pensavo che questa volta andasse meglio, ma in realtà, ragazzi, è andata peggio, perché continuavamo a litigare in una maniera assurda. Quindi io non è che posso sempre fare la carina, andare avanti e tralasciare sempre tutto. Io oramai direi che sono passati 2 anni, quindi una svegliata me la sono data e basta. Volevo solamente avvisarvi, più che altro perché sapete, ogni volta che succede qualcosa sono la prima a raccontarvelo, però se poi succedevano altre cose mi dilungavo troppo col tempo magari a dirvelo, poi avreste detto ma tutto questo tempo, allora di qua e di là, quindi meglio così.
2: Chissà. Invece l'altra persona deve giurare, deve sempre pregare, perché sono troppo buona e non apro mai bocca, perché se apro bocca veramente io penso che distruggo una persona, ragazzi. Io sono sempre zitta e molto buona, ma poi mi vedo dei video, delle cose che, raga, vi giuro, non ne voglio neanche parlare. La persona interessata sa con chi sto parlando,
1: chissà, magari dopo questa diretta riceveremo un messaggio, perché
2: no, io non lo voglio ricevere, perché dopo quello che ho visto,
1: no,
2: sento,
1: allora,
2: faccio
1: disfo, sinceramente,
2: non
1: mi interessa se riceverò
2: persona.
1: Aspetta, a me sinceramente non mi interessa se riceverò un messaggio da parte sua o meno, però mi sembrava giusto, perché sennò, a parte che ogni volta la situazione la devo risolvere io e chiarire io sui social, e questa cosa già non ci sta, però io ci tengo a dirvelo più che altro perché poi se succedono cose, magari lui esce e succede una roba, oppure io esco e magari mi vedete con un mio amico e oddio, Alice è con un suo amico, cioè con un ragazzo ma in realtà è un mio amico, vi metto in chiaro subito la situazione, che è da giorni che noi non ci sentiamo, quindi quindi è così.
2: No, io non faccio né nomine niente, perché ripeto, sono buona, sono brava, sono cose private, ma rimangono no, aspetta, fidati, perché rimangono private fino a quando non ti inizia a sganciare le bombe di lato, perché la gente non sa la situazione, quindi ti iniziano a sganciare la bomba di qua, la bomba di là, la bomba di su, la bomba di giù, capito?
1: Vabbè, ma la gente è come...
2: ma io sto zitta, raga, come ma detto... poi veramente, io poi non sono brava, perché io ho pazienza fino a una certa...
1: Io credo di essere stata fin troppo brava.
2: E mi sono rotta le scatole ogni volta di essere fin troppo brava a stare zitta nei confronti delle persone che non se lo meritano.
1: Io credo che oggi io sia stata fin troppo brava, perché molte cose non le ho raccontate forse meglio, perché gli voglio
2: vabbè,
1: fin troppo
2: aspetta,
1: bene.
2: Aspetta, parliamoci dal presupposto che anche poi sono robe private. Infatti io non ho detto né nome né niente, perché
1: sì,
2: sono robe private a prescindere. Quindi... a parte che il karma fa il suo giro,
1: ma se io volessi se io volessi veramente,
2: ma tu il pudore nella persona, appunto, per quello che dico, tu il pudore in quella persona, se io ad oggi non dico nome, non dico fatti, non dico niente, perché tu il pudore rispetto in quella persona tu ce l'hai. Nel momento che quella persona vede che fai questo, ti manda quella frecciatina, ti manda quello, e tu continui a stare zitta, significa che ancora rispetto ce l'hai per quella persona. Ma quando arriva il momento
1: parla,
2: che
1: cioè,
2: tu
1: io,
2: parli,
1: raga,
2: ma se tu
1: io
2: parli,
1: rotta,
2: ma se io parlo distruggo, questo è il mio problema. Quindi io sono fin troppo brava e sarò sempre zitta. Però
1: io...
2: tanto le persone te lo sanno che persona. Vabbè,
1: io parlo perché non posso.
2: Vabbè, ma adesso
1: cioè,
2: non hai detto niente di male, semplicemente
1: c'è anche
2: semplicemente
1: davanti
2: c'è stato
1: la mia persona,
2: basta, e
1: c'è anche la mia persona davanti, quindi non è che devo sempre curare quella degli altri e poi distruggere la mia. Cioè io parlo perché l'immagine è la mia, non è che è di altri, quindi mi sembrava giustissimo parlarne, perché se poi oddio, perché se poi escono delle robe assurde, figuriamoci la storia è finita, ciaone.
2: Vabbè, ma quello è verissimo, cioè assolutamente. Va bene, amici, è arrivato. Anzi, vi lasciamo un attimo con una promo e poi ci salutiamo al volissimo.
1: Yes.

0: Amici. Eccoci tornati, facciamo un mini recap. Allora,
1: vai Ama, devi fare il recap. Ali, devi fare il recap come lo faccio
0: allora,
1: io.
0: Allora, subito veloce. Allora, come prima cosa abbiamo detto cosa abbiamo fatto questo fine settimana. Poi abbiamo iniziato a fare delle domande sull'amore, relazioni di qua e di là. Abbiamo detto qual è il nostro parere. Poi ho deciso di dire cosa è successo tra me e Domenico. E adesso possiamo uscire perché abbiamo finito.
1: Esatto. Amici, questa è la nostra penultima diretta, ve lo vogliamo dire. Settimana prossima ci sarà effettivamente l'ultima diretta.
0: Io non voglio andarmene, non posso andarmene.
1: Quindi mi raccomando, settimana prossima, sempre da ogni martedì dalle 16 alle 17, vogliamo
0: più gente possibile,
1: perché dobbiamo fare un casino assurdo. Noi vi mandiamo un bacione, ci vediamo a martedì prossimo con la nostra live. E ciao.
0: Vi amiamo.

0: Cinefeeling.
1: Oh, yeah.
0: Dove le vostre celebrity crush del mondo del cinema non vi sembreranno più così irraggiungibili. Con consigli sui migliori film e serie del momento avrete sempre la dritta giusta per rendere ogni serata speciale.
2: Cinefeeling. Solo su RDS Next.
3: E buon martedì, amici! Guardate come sto bello largo, perché oggi Giusy non c'è. E quando Giusy non c'è, i Dani ballano. Quindi oggi studio tutto per noi, puntatona tutta per noi, ma ci saranno due ospiti che farò entrare tra pochissimo e parleremo di un sacco di cose. Una è una doppiatrice, una storica doppiatrice famosissima, importantissima per il panorama italiano, soprattutto di una, due, tre, quattro generazioni, perché comunque ha dato la voce a dei personaggi incredibili. E un altro è un attore molto bravo, un attore giovanissimo che avete visto, sicuramente avrete visto su tantissimi progetti che avremo nella seconda parte della puntata, ma non voglio spoilerarvi troppo. Intanto, come state? Scrivetemi, ovviamente, fateci sapere come, fatemi sapere come state, fateci sapere cosa state facendo in questo periodo. Io volevo attivare la chat, ma non mi appare. Siamo in live su TikTok? Ricordiamo che siamo live su TikTok, su YouTube, su tutti i nostri canali social, sull'app di RDS Next, ovunque. Cinefeeling here. E di cosa vogliamo parlare? Intanto io non la vedo sta chat, non so per quale motivo, ma dalla regia mi dicono, appena ho detto di cosa vogliamo parlare, dalla regia subito mi hanno detto intanto off campus. Esatto, di off campus vi parlerò a metà puntata, vi parlerò dopo lo stacco, perché ho delle succose notizie, ma riuscirò mai a incontrare gli attori? Lo scopriamo tra poco. Nel frattempo andiamo in next, perché è arrivata la nostra ospite e niente. Ragazzi, per me questo programma è bellissimo, è un'ossessione, come la canzone di Samurai J che vi mando adesso, e andiamo in next.
2: Number one for hit music. Number one. Yeah, you're number one. RDS Next.

0: Amici di Cinefeeling, rieccoci qui. Abbiamo ascoltato Samurai J con Ossessione, un brano che sta spopolando e che vedremo anche a quest'anno al Summer Festival. Peraltro è la mia tappa, quella di Rimini, quindi restate connessi perché ne vedremo delle belle. Nel frattempo è arrivata la nostra super ospite di oggi, è una grande emozione per me annunciarla, adesso vi spiegherò perché, insieme a lei, Elisabetta Spinelli! Ciao Elisabetta!
1: Ciao!
0: Come stai?
1: Sto bene, grazie, grazie per questo invito sorprendente.
0: No, è veramente un piacere averti qui perché... perché chi come me è cresciuto a pane e cartoni animati, adesso dirò una cosa che mi farà sentire un po' vecchiotto, a pane e bim bum bam, mamma, dalla regia mi guardano malissimo, tu sei comunque un'icona della mia infanzia perché hai dato la voce a tantissimi personaggi di cartoni animati, non lo so, ne vogliamo dire qualcuno? Allora, aspetta,
1: vogliamo,
0: aspetta.
1: Dobbiamo...
0: sei stata la moglie, diciamo così, sei stata la moglie dell'eroe che ha salvato l'umanità.
1: Sì.
0: Più volte.
1: Sono stata la moglie di Goku.
0: Lei è proprio Kiki di Dragon Ball, ma non solo, perché sei anche Miki di Piccoli Problemi di Cuore. E voglio lasciare il più importante per ultimo, dimmene altri tu. Io ce li ho, ma dimmene altri tu.
1: Ma che ne so, guarda, Winry di Full Metal Alchemist, che è un
0: esatto.
1: Personaggio un po' particolare, divertente, questa raganico fantastica, calze lunghe, Penny dell'Ispettore Gadget, Lucia delle Mermaid Melody.
0: Già, sei la protagonista delle Mermaid Melody anche.
1: Tra l'altro.
0: E il più importante, ovviamente, quello che ha cresciuto... direi due o tre generazioni anche Bunny di Sailor Moon, cioè tu sei
1: l'eroina del cuore di migliaia di persone, ma anche la mia ovviamente, ormai mi identifico con lei, non so più se sono io, se sono Bunny.
0: Il capello biondo c'è, mancano le codine, non so se vengono perché è un po' difficile. Cioè, quindi tu sei la paladina della legge, la combattente,
1: esatto,
0: che resta la marinara.
1: La marinara magari evito di uscire perché vorrei essere da qualche istituto.
0: Allora,
1: però sì, sono io.
0: Adesso ne parleremo bene. Intanto vorrei sapere da te. Allora, tu sei un'attrice doppiatrice. Abbiamo avuto tantissimi attori doppiatori in questi anni nel nostro programma e... tu, dato che il doppiaggio è comunque un mestiere di famiglia, tu nasci, sei figlia d'arte oppure entri nel doppiaggio con le tue gambe,
1: per
0: così?
1: Caso.
0: Per caso. Come nasce il tuo lavoro?
1: Non appartengo a una famiglia di doppiatori, e il mio percorso nasce con la mia passione per il teatro, fin da ragazzina... improvvisamente vedo uno spettacolo a teatro all'età di 14 anni e decido

0: hanno sognato per me una carriera diversa, farmi laureare in lettere, fare l'insegnante, oppure mio padre avrebbe tanto voluto che facessi legge, l'avvocato, un lavoro di questo tipo. Infatti io, per farlo stare buono all'inizio, come mi ostacolava in tutti i modi, mi sono iscritta a legge. Ho fatto 2 anni, però alla fine io papà, non ce la posso fare. Quindi ho cambiato facoltà perché dovevo per forza laurearmi, altrimenti i miei mi avrebbero tolto il saluto, il rispetto, qualsiasi cosa, e mi sono iscritta a filosofia, creando comunque un visto familiare, perché la ritenevano una facoltà per le persone che non avevano tanti piedi per terra. E poi parallelamente ho fatto tutto quello che potevo fare per diventare un'attrice di teatro, quindi ho seguito seminari con Dario Fo, con un assistente di Grotowski, ho fatto la scuola del Centro Teatro Attivo, la scuola professionale, mi sono diplomata attrice al Centro Teatro Attivo di Milano e ho fatto tutto quello che potevo. Poi per caso un giorno un amico mi ha detto: ma sai che io ho iniziato a fare dei turni di doppiaggio, faccio dei turni di così. Io dicevo: chissà cos'è il doppiaggio, a me non interessa tanto, però vabbè, ero curiosa e sono andata con lui a vedere la Merak Film, questo stabilimento che adesso purtroppo non c'è più, ma che è stata la società più importante di Milano anni per decenni. E lì, mentre accompagnavo questo amico, mi hanno detto: già che sei qui, se vuoi fare un provino. Ma io non sapevo veramente che cosa dovevo fare, sono in sala di doppiaggio e non capivo nemmeno quale fosse il mio personaggio rispetto al copione che avevo appoggiato sul leggio. Quindi a un certo punto il direttore del doppiaggio, che era anche uno dei soci della società, Cito Barcellini, mi ha detto: ma una poesia a memoria la sai almeno? E ho detto sì. Sapevo, in quel momento mi è venuto in mente L'infinito di Leopardi, e
1: cioè diciamo che ha improvvisato
0: al microfono, e lui mi ha detto: bene, ti faremo sapere, lascia il numero alle ragazze. E dalla settimana dopo ne hanno iniziato a chiamarmi per fare i turni di brusio, i fatidici pegatelli, come li chiamiamo noi in gergo.
1: Sì.
0: E è iniziata la mia carriera proprio dalla gavetta. Ho fatto parecchi turni di brusio, finché poi un giorno mi hanno dato la mia prima protagonista, e da lì non mi sono fermata, facendo teatro e doppiaggio parallelamente. Poi ho avuto 2 figli e quei figli, insomma, mi sono un po' più stabilizzata sul doppiaggio, perché per come sono fatta io avrei fatto fatica ad andare in tournée e lasciare i bambini da soli o affidandoli, certo, a qualcun altro. Non mi fidavo di nessuno.
1: Però posso dire, una carriera che è nata, sì, diciamo, come appunto una passione anche ritenuta controversa, si è rivelata un'arma vincente. La tua vita è sei diventata comunque la voce di intere generazioni, come dicevo prima. E
0: sì, non
1: è
0: me
1: stata
0: lo
1: una grande scelta.
0: Non me lo sarei mai aspettato. Allo stesso tempo non avrei potuto rinunciare a questo desiderio che avevo proprio profondo, per cui il doppiaggio, anche se noi lo facciamo chiusi in una saletta al buio, con la luce sul leggio, in una situazione particolare, però è un luogo dove le emozioni, la passione per la recitazione è vivissima, e lavoriamo ricamando su cui lavoriamo, sui personaggi che facciamo, a cui diamo la voce. È un lavoro meticoloso, di altissima concentrazione,
1: sì,
0: di altissima autenticità.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: sì,
0: lavori a microfono, lo sai che a microfono non si può mentire, no?
1: Esatto, esatto. Poi appunto, soprattutto

0: questo programma riteniamo il doppiaggio veramente un'arte importantissima, e abbiamo ospitato per questo tanti doppiatori nel corso degli anni, molti tuoi colleghi. E, come dicevo, uno dei personaggi che, anzi il personaggio che più ti identifica, e forse mi pare di capire anche caratterialmente un po' in tutto e per tutto, è Bunny, ovvero Sailor Moon. Un personaggio che ha segnato intere generazioni. Ti ricordi proprio il primo esatto giorno in cui hai doppiato la tua voce?
1: Sì, me lo ricordo perfettamente. Mi ricordo quando ho fatto il provino, e già quel giorno era stato particolare perché ovviamente avevamo fatto il provino in tante, ma mi era piaciuta tantissimo la sua personalità, perché diversamente da tanti altri personaggi gli avevo dato la voce, aveva questa caratteristica di essere autoironica, che non era una cosa comune, per cui mi ero detta: ma che bel personaggio, che personaggio simpatico, non era proprio una cosa così banale da rendere. E quando poi, io sono una persona poco diciamo, non so come dire, vado abbastanza serena a fare i provini, no? Se vengo scelta mi fa piacere, altrimenti vuol dire che anche a me di un'altra volta, no? Ne ho fatti tanti, ne ho vinti sempre tanti, però non mi sono mai disperata se le cose non andavano per il verso giusto, per cui l'ho fatto e sono uscita senza più pensarci, me lo dimenticavo di aver fatto anche il provino. Poi quando mi ha telefonato la segretaria per darmi i prossimi turni, ho immaginato che fosse successo. Quando sono arrivata allo studio ho capito che avevo vinto protagonista della serie, e quel turno è stato particolarmente difficile perché il mio dubbio era di non essere abbastanza brava da rendere questa caratteristica dell'autoironia, perché non è facile, bisognava essere spiritosi, essere simpatici, essere anche un po' comici, involontariamente, quindi è una misura delicata. Però devo dire che dopo tutti questi anni penso di essere stata in grado.
0: Beh, direi assolutamente di sì. Ma per strada ancora ti chiedono di fare la voce di Bunny, di fare l'intro di Sailor Moon, ti chiedono sì. Sui social video saluti, vocali, immagino.
1: Sì. Sì, io chiedo scusa a tutti quelli che mi scrivono su Instagram se non faccio i vocali per tutti, come spesso mi viene richiesto, ma davvero non è possibile soddisfare tutte le richieste.
0: Sono tantissime, immagino. Allora, vabbè. Allora, magari, ora non so se te lo ricordi, te la ricordi l'intro? Sono la paladina della legge, una combattente che veste la marina. Te la ricordi a memoria? Allora, facciamone uno per tutti quelli che ci guardano, così se lo salvano, così te ne chiederanno meno, almeno. E quando vuoi, a te la parola, è il tuo momento.
1: Sono la paladina della legge, una combattente che veste alla marinara, e sono venuta fin qui per punirti in nome della luna.
0: Pazzesca. Pazzesca!
1: Io sono Sailor Moon!
0: La vuoi rifare? La vogliamo rifare per bene?
1: No, vabbè, così.
0: Vabbè, però un potere del cristallo. Trasformati, facciamo così, trasformati.
1: Potere cristallo d'argento! Vieni a me!
0: Pazzesca! Pazzesca, abbiamo anche la clip. Hai visto? Regia, abbiamo anche la clip per i social, incredibile. E adesso, sempre parlando appunto... Allora, sì, come dicevi, Bunny è goffa, un po' pigra, è anche emotiva, diciamo. Quanto eri così? Quando era? Il 95?
1: Forse sì, il 95 credo, sì. Quanto ero emotiva? Forse lì cominciavo a essere un po' più controllata quando ho cominciato a doppiare Bunny, ma

0: Ho fatto appello alla mia adolescenza e la cosa bella era proprio questa, che aveva questa emotività senza filtri, si arrabbiava e si arrabbiava senza freni, piangeva di rotto, rideva a crepapelle, si divertiva al massimo, aveva tutte le emozioni amplificate come tutti gli adolescenti hanno, per cui bastava poco, bastava tornare un po' indietro
1: Sì, Bagni
0: con.
1: era buffa, era goffa, era anche una romanticona. Io, Elisabetta, adesso ti interrompo un secondo. Era una romanticona e aveva sempre le farfalle nello stomaco, che è anche la canzone di Cioffi e Noemi che mandiamo adesso. Andiamo un attimo in Next e torno subito da te. Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next. Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
4: Ve lo raccontiamo noi.

0: Rieccoci qui, amici di Cinefeeling, e rieccoci con Elisabetta Spinelli. Stavamo parlando ovviamente dell'indimenticabile Bunny. Adesso voglio entrare con te in un argomento un po' controverso. Preparati. No, allora, perché come sai, Sailor Moon ha avuto un live, come lo possiamo chiamare? Un remake? Un reboot?
1: Sì.
0: Hanno fatto due film su Netflix, tre stagioni su Rai Gulp. E diciamo che gran parte dei fan sono rimasti un po' spiazzati dal fatto che le voci storiche non sono state scelte per riprendere i loro rispettivi ruoli. E tu stessa, sì, quando uscì il film di Netflix, hai raccontato di esserci un po' rimasta male, sbaglio?
1: No, allora, la verità è che io sono stata bombardata dai fan che mi dicevano: fai qualcosa perché non può essere.
0: Sì, forse c'ero anch'io, forse, credo.
1: Ovviamente c'è il massimo rispetto per i doppiatori che hanno fatto, perché
0: no, assolutamente, anche quello, anche perché ovviamente non è
1: colleghi eccezionali.

0: esatto.
1: Bravissimi. Ma la cosa un po' incomprensibile è cambiare la voce a un personaggio animato, è quasi impossibile, perché poi tra l'altro un personaggio così iconico, così importante, che ha avuto tutto questo seguito, se gli cambi la voce gli cambi l'anima, è un altro modo, ma così
0: non so. Anche perché, se non sbaglio, negli altri paesi, soprattutto anche in Giappone, hanno tenuto le stesse voci, correggimi se sbaglio.
1: Certo, sì, hanno, credo dappertutto, mantenuto le stesse voci, tranne in Italia. Sicuramente non hanno, se sono stati cambiati dei doppiatori, non hanno cambiato la protagonista, perché magari altri doppiatori dopo 20 anni, dopo 25 anni o non lavoravano più, o non lo so, avevano cambiato le loro vite, ma se erano ancora in vita era giusto che potessero continuare a fare il personaggio. E per me è una scelta incomprensibile, ma ultimamente si assiste.
0: Avresti ripreso subito il ruolo tu se ti avessero chiamato?
1: Sì, ma al momento non ho detto nulla, ma ci mancherebbe, perché sono scelte della rete, certo. Adegui, è ovvio. Poi l'onda anomala che mi sia scatenata contro, cioè, ho sentito anche un po' il dovere di dire la mia, perché non c'è più testo, ero anche un simbolo. Pochi doppiatori hanno avuto, in un certo senso, la responsabilità che ho avuto io doppiando un personaggio del genere, quindi mi sono sentita di dover esprimere un'opinione in maniera garbata, con un linguaggio dell'anime, però ho detto quello che pensavo e che pensava la maggior parte della gente che ama questo prodotto.
0: Comunque, guarda, oltre, io ovviamente le ho visti, ti posso dire che oltre alle voci, in realtà hanno cambiato tutto, le musiche, le atmosfere, è stato proprio come guardare un prodotto completamente diverso.
1: Sì.
0: Ti dirò che forse da quel punto di vista non ti è andata male, nel senso che non era Bunny quella. Anche con la tua voce era veramente fedele al manga, probabilmente giapponese. Era anche un po' antipatica, posso dirti, il personaggio, ovviamente sto parlando. Non era lei, non lo so. Però ti do una notizia, forse lo saprai già, che stanno pensando, perché credo siano i 35-40 anni, non lo so. Stanno pensando, si sta parlando...
1: anni.
0: Ok, stanno parlando di un nuovo progetto, una cosa completamente nuova, e ho letto che potrebbe essere molto più fedele agli anni 90, quindi noi ti auguriamo, ovviamente, se riprenderanno i disegni degli anni 90, perché anche i disegni erano un po' tremendi, perdonatemi, cioè, rispetto a quelli degli anni 90, se riprenderanno magari il concept degli anni 90, le atmosfere, i disegni, come parrebbe, insomma, sarebbe molto bello. Quindi noi speriamo sempre. Tu sei disponibile nel caso? Facciamo un appello adesso. Tu sei disponibile nel caso?
1: Disponibile.
0: E allora, vabbè, abbiamo detto tutto. Che questa live ti porti bene, semmai si farà qualcosa, perché ovviamente è sempre un po' così. Adesso io vorrei chiudere con te con un piccolo giochino. Sì. Dove nomino alcuni dei tuoi personaggi che hai fatto e tu mi dici chi preferisci tra l'uno e l'altro.
1: Ok.
0: Quindi... allora, scegli Kiki di Dragon Ball o Miki di Piccoli Problemi di Cuore?
1: Sono talmente diverse, però Miki.
0: L'hai fatta con la cadenza di Miki, eh? Allora, preferisci Miki di Piccoli Problemi di Cuore o Lucia delle Mermaid Melody?
1: Miki.
0: Miki di Piccoli Problemi di Cuore o, guarda che ti ritiro fuori ora, Imi di Un Fiocco per Sognare, Un Fiocco per Cambiare?
1: Miki.
0: Sempre Miki, aia. Miki di Piccoli Problemi di Cuore o Luce di Una Porta Socchiusa ai Confini del Sole? Ti ho ritirato fuori
1: Luce.
0: Una chicca, eh?
1: Luce, controversa, complessa, tormentata. Luce.
0: Luce di Una Porta Socchiusa ai Confini del Sole oppure Bunny di Sailor Moon?
1: Bunny.
0: Bunny. Bunny è la nostra vincitrice, ma adesso facciamo l'ultima, vediamo.

0: vediamo l'ago della bilancia dove va. Bunny di Sailor Moon o cambiamo completamente genere, Lily di How I Met Your Mother.
1: E mi metti proprio tanto in difficoltà.
0: Lo sapevo.
1: Possono vincere a pari merito?
0: No, devi scegliere. Cioè, una vince per gli anime, una vince per le serie TV, ma chi vince in generale nel tuo cuore?
1: Vince sempre Bunny.
0: E abbiamo Bunny che vince. Guarda Elisabetta, allora tu sei di Milano, quindi quando ripartirà la prossima stagione di Cinefeeling ovviamente ti vorrò qui con me e conoscerai anche Giusy, che è la mia co-conduttrice, che oggi non c'è. E, è stato veramente un piacere, un onore, ti saluto, anzi no, salutami tu con il potere del cristallo d'argento, dai fammelo l'ultima volta.
1: Potere del cristallo d'argento, vieni a me!
0: Grazie Elisabetta Spinelli, un applauso. E
1: ciao.
0: Adesso, ciao Elisabetta. Adesso noi ragazzi andiamo un attimo in Next con Homebreaker di Sombra e chiamo subito il prossimo ospite che è un giovane attore che amerete molto. Andiamo in Next.
2: Questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
3: My name is Sombra. This is my song, Homebreaker.
4: Turn it up, loud. Oh, yeah. RDS Next.

0: Amici di Cinefeeling, rieccoci qui. Abbiamo appena finito questa intervista con la doppiatrice della nostra infanzia, ma adesso abbiamo già un nuovo ospite, un giovane attore che ha già alle spalle una carriera invidiabile, Riccardo De Rinaldis.
1: Ciao a tutti,

0: Ciao, ciao, ciao.
1: Dai, ti è piaciuta quest'intro un po' così?
0: Mi è piaciuta, mi sono emozionato, mi hai fatto emozionare.
1: Ora, esagerato, proprio un attore, guarda, proprio un attore, mamma mia. Come stai, Riccardo?
0: Bene, fa caldissimo a Roma, però...
1: Anche
0: alla
1: qui,
0: grande.
1: Anche qui, qua c'è un bellissimo condizionatore che non sta funzionando, però...
0: No, io ho qua... Vabbè, no, lasciamo perdere.
1: È girato dall'altra parte, comunque, ti vorrei dire che se vuoi un po' d'aria dovresti...
0: Tra poco lo usiamo, è arrivato il momento.
1: Bene, allora Riccardo, stavo dicendo che tu comunque sei giovanissimo, ma hai già una bella carriera alle spalle, hai fatto diversi progetti, sia televisivi che cinematografici.
0: Sì, sono quasi 10 anni. Sono quasi 10 anni. Ho iniziato l'estate della maturità. Proprio ho iniziato un ciclo, cioè ne ho finito uno e ho iniziato.
1: E ne ha iniziato l'altro. Com'è nato tutto questo?
0: Sì. Ma in realtà è per caso, devo dire la verità. Perché io facevo spot pubblicitari quando ero piccolo.
1: Ok.
0: E li facevo a Milano perché io sono di Pavia. Però ormai abito a Roma e facevo spot pubblicitari. E mi ricordo a 13-14 anni feci un provino per Disney Channel.
1: No,
0: la prima volta che facevo un provino su parte. Ed
1: ti
0: era
1: ricordi
0: per
1: che cosa, eh?
0: Certo che me lo ricordo per che cosa, però non so se dirlo o non dirlo.
1: No, dai, vogliamo sapere.
0: Era... Allora, vi dico solo che è una serie latinoamericana.
1: Sei Luna.
0: Bravo. Proprio quella. Io non ho detto niente.
1: Mi sento malissimo.
0: Sì, però avevo 13-14 anni ed ero minorenne, quindi mia madre mi ha accompagnato. E sai come fanno le mamme che parlano anche con i muri? Ecco, mia madre parla anche con un'altra mamma lì vicino, mentre io e l'altro ragazzino stavamo veramente agitatissimi perché era la prima volta per entrambi, eccetera. E chiede a questa mamma di che agenzia fosse il ragazzo. Bambino, perché 13-14 anni sei ancora piccolo. E praticamente mi ha detto: no, un'agenzia di Roma. Allora mia madre, lampadina, fa: ma se provassimo? E io dico: no. Me lo chiede per un anno intero, ma perché avevo il liceo, avevo la pallavolo.
1: Ah, quindi non nasce da te questa passione. Cioè, sì, magari nasce da te questa passione.
0: No, io sono. No, io sono un fifone. No, io non avevo voglia. Cioè, no, volevo stare tranquillo, non volevo. Ma veramente. Però vabbè, niente, quindi tira e molla, me lo richiede, va bene, entro nella mia primissima agenzia e poi da quel momento provini su provini e l'estate della maturità ho preso il primo lavoro.
1: Ma pensa
0: quindi,
1: che...
0: Sì. E mi sono però aspetta, fermi tutti, mi sono innamorato del mio lavoro, cioè amo il mio lavoro.
1: Sì, certo,
0: adesso.
1: No, immaginavo perché altrimenti... Però hai avuto, no. La mamma imprenditrice, la mamma manager...
0: La momager.
1: Beh, cioè,
0: sì. Ci ha visto lungo,
1: tanto di cappello. E ora da 10 anni sei anche nelle TV di tutta Italia. Perché io ti ricordo, ad esempio, in Mameli, che è recentissimo, anche quello.
0: È stato un bell'anno quello.
1: Recentissimo, sì. Io dico recentissimo, ma in realtà gli anni passano, volano. Mi sembra ieri, ma
0: passato un po' di tempo.
1: E adesso sarai protagonista di un nuovo film. Di nome
0: al cinema
1: di nome Frammenti,
0: sì.
1: Dove farai il ballerino. Sei un ballerino.
0: Assolutamente sì. Ed è una cosa, infatti sono un po' agitato perché ho paura per il responso dei veri e propri ballerini che guarderanno questo film, ma ce l'ho messa tutta, lo giuro. Cioè, mi sono impegnato tanto. Anche perché la rispetto molto come arte, quindi è una cosa che mi è sempre piaciuta. Ecco, non tocchiamo... Vabbè, niente.
1: Allora,
0: hai capito.
1: Riccardo, noi abbiamo una sorpresa per te, perché qui con noi oggi c'è Alessandra Celentano. No, sto scherzando,
0: ecco.
1: Sto scherzando.
0: Sì, ma la danza lo sa. Cioè, il mondo della danza sa. Il mondo della danza sa.
1: Quindi, come hai fatto? Hai preso delle lezioni di ballo?
0: Sì, allora, sono stato scelto poco prima di iniziare, quindi quasi un mesetto prima di iniziare. E diciamo che anche la psiche del personaggio è abbastanza complicata. Lui è un ragazzo di periferia romana, quindi c'era anche il romano di mezzo, la sporcatura, e erano tante cose che dovevano essere toccate. E ringrazio appunto una mia amica strettissima, Stella Maia, perché sua madre è praticamente un'insegnante al balletto di Lecce. Okay. E conosce tutti, quindi mi ha messo in contatto con il balletto di Roma, quindi ho fatto le lezioni al balletto di Roma.

0: poi sono sceso in Puglia e ho fatto delle lezioni anche con loro. Mi sono impegnato, poi mi piaceva tanto e poi vediamo che cosa diranno le persone, ecco.
1: Beh, io ho un'altra sorpresa per te, perché abbiamo anche Milly Carlucci che sta reclutando per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. No, non è vero, perché non abbiamo budget per avere questi ospiti. Io li farei questi cameo, ma niente.
0: No, però è un manifesting, capito? Non si sa mai, un giorno, forse.
1: Ma dimmi la verità, tu l'accetteresti un Ballando con le Stelle?
0: Mi piace mettermi alla prova. Eccala. Quindi lo farei, sì.
1: Eccala, Milly, tu che ci ascolti,
0: Milly,
1: guardi.
0: Ascoltaci.
1: No, Milly non ci guarda, ma Rossella Erra che ci guarda, la giuria del popolo. Va bene, parliamo della trama di questo film, perché altrimenti parliamo di te ballerino e la gente
0: esatto,
1: a casa non capisce.
0: No, dobbiamo chiamare le persone, non le dobbiamo allontanare. No, a parte scherzi. No, allora... È la storia di Romeo, questo giovane ragazzo che cresce in periferia a Roma ed entra in questa prestigiosissima accademia di danza con un'insegnante abbastanza tremenda e con l'incontro con una ragazza, con una figura femminile, dico solo questo, poi capirete voi, diciamo che lo metterà davanti a delle scelte, lo metterà davanti a guardarsi dentro, al guardarsi dentro, che è un tema, che è un tema che mi piace tanto raccontare, perché io porto avanti questa filosofia con quello di ascoltarsi. Se qualcosa non ti funziona più e non ti parla, non la senti più come tua, allora è meglio shiftare, è meglio cambiare. Quindi l'ascoltarsi penso che sia una cosa importantissima, se no non vivremmo veramente.
1: Assolutamente sì. E questo film di Bianca Marcelli, che è del 2000, è giovanissima.
0: Sì, sì.
1: E questo
0: sì, ma io e lei
1: è il suo
0: siamo
1: primo film, questo anche peraltro.
0: Primissimo film, ed è stata lei insieme a Giorgio Caporali che hanno collaborato in questa cosa e hanno fatto veramente un lavoro stupendo. Io le devo ringraziare perché in questo lavoro ci sono tantissimi alti e bassi e stavo vivendo un basso e loro mi hanno fatto riappassionare al cinema, mi hanno fatto riappassionare a quello che faccio. Mi sono rinnamorato di nuovo del mio lavoro grazie veramente a loro e alla passione e all'amore che ci mettono nelle cose. E diamo nuovi progetti ai giovani, perché hanno tanto da raccontare, davvero davvero tanto.
1: Posso chiederti, ora faccio un momento alla Monica Setta, un basso per...
0: Sì.
1: Un basso perché,
0: no, perché
1: è un periodo molto difficile dal punto di vista del cinema per i provini, ce l'hanno raccontato in tanti.
0: Assolutamente. Assolutamente, adesso non ne voglio fare una tragedia, però c'è un po' una crisi e lo sappiamo un po' tutti,
1: sappiamo,
0: è stato detto anche
1: ai
0: David,
1: sì.
0: Comunque viene detto spesso, e quindi i bassi sono proprio credere in se stessi, dire non sono abbastanza, tutte quelle tematiche lì che sono importanti da risolvere. Infatti vado dallo psicologo apposta, andate dallo psicologo, mi raccomando, perché è una cosa che vi può salvare, e quindi niente, è stato un basso di quel genere lì, ecco, però tutto a posto, tutto, andiamo alla grande. Non...
1: Certo, assolutamente.
0: Tutto benissimo.
1: E come hai visto, infatti, poi tutto segue la giusta direzione.
0: Sempre, sempre, l'universo sa.
1: Il mondo della danza e l'universo sanno.
0: E l'universo sa, bravissimo. Nuova maglietta per RDS Next. Mettetelo proprio dietro.
1: Meravigliosa. Non registrarla come marchio, se no poi non possiamo, ci lucri sopra.
0: Esatto, non la potete più usare.
1: Esatto.
0: Assolutamente.
1: Quindi, film di una giovanissima con un cast di giovanissimi, perché abbiamo nel cast, Rebecca Liberati, ma ci sono anche Valentina Romani, Jenny De Nucci, una nostra vecchia conoscenza che è stata ospite anche qui in presenza, infatti tu devi venire in presenza una volta.
0: Io verrò, quando sono in zona assolutamente mi farebbe tanto piacere, forse anche con Jenny.
1: Benissimo, facciamo una puntata doppia, dai. Sì, facciamo un macello poi, benissimo.
0: Sì, no, mi piacciono i giochini che fate, quindi fare un giochino del genere mi è sempre piaciuto.
1: E poi anche Federico Russo, che è ormai possiamo assumerlo come opinionista, perché ogni 10 puntate qui quindi no, mio grande amico Fede, quindi lo salutiamo anche lui. Com'è stato lavorare con tutti questi giovani promettenti che immagino siano anche tuoi amici nella vita privata?
0: Assolutamente, è questa la cosa che volevo sottolineare, perché girare

0: qualcosa con dei giovani che poi sono amici, c'è niente di più bello. Cioè, veramente è stato speciale perché c'è.
1: Ehi, è andato via, è sparito, regia! Regia! È sparito il nostro ospite! Dove è andato? L'ha chiamato un call
0: Eccomi,
1: center.
0: ci sono.
1: Ti ha chiamato un call
0: Pronto?
1: center, di la verità.
0: No, assolutamente. No, è stato veramente speciale perché ci sono stati dei momenti dove. Perché il set si immagina sempre come qualcosa di fancy, fichissimo. Sì, anche, ma allo stesso tempo noi lavoriamo con le emozioni. Quindi ci sono tante cose che vengono toccate. E quindi il fatto di essere un gruppo, di essere un team. Non soltanto con gli attori, ma con tutta la troupe, perché bisogna ringraziare anche loro e la troupe in generale del cinema. Sono veramente fantastici, non ci sarebbe il cinema senza di loro, senza il lavoro di squadra. E è stato veramente importante e speciale. Poi io con molti, anche con Francesco Venerando, con Giorgio Belli, io ci sono tanto stretto a loro, anche con Jenny, giustamente. Ed è veramente qualcosa di stupendo e di speciale. È stato bello, bello molto.
1: Bene, non vedo l'ora. Scusatemi. Non vedo l'ora di vedere questo film. E allora, dici, dacci tre buoni. Ah, descrivicelo in tre parole, dai, te la faccio più semplice. Perché il pubblico dovrebbe andare a vederlo al cinema?
0: Dovrebbe andare a vedere. Ma cavolo, me la dovevo preparare prima. Allora, c'è la danza.
1: E già qui, insomma, hai
0: E
1: detto.
0: già, è
1: Cioè,
0: una
1: ho
0: cosa che.
1: capito, no, ho capito, però, insomma.
0: Beh, dai, comunque
1: No,
0: è una cosa bella, una cosa che
1: sto
0: attrae, una cosa.
1: scherzando, che poi se no esci un po' alla Timothée Chalamet. No, no, sto
0: No, non volevo
1: scherzando.
0: toccare l'argomento. No, assolutamente, io rispetto tutte le arti.
1: Assolutamente sì. No, volevo fare la battuta, ho capito che non sei un gran ballerino, però insomma, no, per la
0: No,
1: danza in
0: vabbè,
1: sé.
0: però. Cioè. Allora, va bene, ti do degli aggettivi. Intenso.
1: Ok.
0: Crudo
1: Sì.
0: e emozionante.
1: Bene, bene, bene. Ok, hai riassunto. Cioè, non è. Comunque, io me lo immaginavo come
0: Non
1: un
0: voglio
1: film
0: spoilerare troppo,
1: allegro,
0: ci sono.
1: invece è bello intenso. È
0: Sì,
1: bello
0: sì, sì, sì.
1: strong. Ok.
0: Sì. Ma anche per la musica, che è una parte importantissima. E poi, vabbè, piccolo spoiler, faccio parte della colonna sonora, che è
1: È
0: una
1: lì,
0: cosa
1: infatti, volevo
0: che.
1: arrivare lì adesso. Perché
0: Sì.
1: attore, adesso ballerino, ma tu sei anche cantante.
0: Allora, adesso cantante è un parolone,
1: No, dai,
0: però
1: non fare il modesto. Non
0: no.
1: fare il modesto, dai.
0: Mi piace tanto cantare, mi piace tanto. Non voglio dire esibirmi perché ho ancora un pochino l'ansietta prima di esibirmi davanti a qualcuno, infatti il karaoke assolutamente no. Però sì, una cosa che vorrei fare è proseguire anche con la carriera lì, perché per me un artista è un artista 360. Purtroppo in Italia abbiamo molto spesso questa divisione, cerchiamo di dividere sempre le arti, o fai solo questo o fai solo quello. In realtà per me più c'è meglio è, anzi, le sfaccettature di una persona sono le cose più interessanti, quindi perché no?
1: Ti piacerebbe incidere un disco un giorno?
0: Ci sto lavorando.
1: Ah,
0: Ci
1: ci
0: stiamo
1: stai
0: lavorando.
1: lavorando.
0: Sì,
1: Bene.
0: sì, sì.
1: Che genere di musica
0: Piano
1: prediligi?
0: piano. Allora, ascolto tanto, perché mi piace imparare, mi piace mettere le mani in cose che non conosco, in generi che sono anche particolari. Prediligo il folk, indie folk, un po'. Quindi Ozier, Morpheus. Molti cantanti indie mi piacciono tanto, Aurora mi piace tantissimo, tutte quelle vibe un po' celtiche, un po' particolari mi piacciono tanto, tanto, tanto. Però ovviamente pop, indie, folk.
1: Ok, pop, indie e folk. E senti, Kid Yugi lo ascolti?
0: Beh, qualcosina sì, qualcosina mi è capitato di ascoltarlo,
1: Bene,
0: sì.
1: perché io mando adesso Amelie e ci rivediamo subito dopo il next per i saluti. Aspettami, Riccardo, next.
0: Sono qua, sono.
2: RDS Next. Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Next. Rieccoci qui, amici di Cinefeeling. Dov'è Riccardo? Chiamatemi Riccardo. Eccolo lì.
1: Scompaio sempre.
0: Allora Riccardo, è arrivato il momento di salutarci, però mi stavi dicendo che oltre a Frammenti hai altri progetti in ballo, li puoi dire, li vuoi dire, così ci salutiamo.
1: Sì, dire si può dire, assolutamente. Uno l'abbiamo presentato al B-Fest ed è Before Anything Else, che è una rivisitazione di Romeo e Giulietta. Con sempre tantissimi giovani, c'è ancora Jenny, c'è ancora Giorgio, diciamo che ultimamente stiamo collaborando spesso. E poi un film americano che si chiama Death Do Us Part, che poi si tradurrà in La morte ci divide in italiano, e anche quello è un mix di tantissimi generi, molto bello, farò parte della colonna sonora anche di quello.
0: Questa cosa è molto bella.
1: Sì, mi piace molto, la musica dei film è una cosa molto bella. È un mix, è una black comedy fantasy con un po' di musica all'interno, quindi bello.
0: Dai, bene. Allora ci arriverai a raccontare di persona, ormai lo hai promesso.
1: Promesso.
0: E io ti saluto. Parola di Rupetto. Io ti saluto, è stato un piacere averti qui con noi. Ci sentiamo e ci vediamo prestissimo. E in bocca al lupo per tutto, un bacione. Riccardo Verinaghi,
1: anche a te. Bacio, ciao a tutti, ciao RDS.
0: Così chiudo, ciao RDS. Allora, bene ragazzi, ci vediamo la prossima settimana con l'ultima puntata. E anche se è il 2 giugno, noi lavoriamo, perché noi lavoriamo sempre. Ci sarà anche Giusy, tornerà anche Giusy. Lo so che preferite stare solo con me, ma vabbè. E alla prossima settimana, amici. Un bacio al vostro Dani. Ciao.

0: di SN Extra.
1: Ciao, io sono Nicole
2: e io sono Alessia
1: e vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation
1: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!
3: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso.

0: altra storia.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: siamo Giusy Di Fratta
1: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
0: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
1: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
0: solo su RDS Next.

0: Right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

0: something I want to talk about.
1: RDS Next.
2: Siamo Cami Bocci
3: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
3: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
3: Love Bombing solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS Next.
4: Anchito baby.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next. Let's go.

0: seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: RDS Next Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
3: e la canzone giusta con
2: Frankie
3: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

Questa è la tua radio RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

Stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Yes, it is.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Flash and Extra.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Here we go.
2: Questa è RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cioffi,
2: Numero Verde
3: e Piera.
1: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
2: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
3: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
2: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Homewrecker.
2: RTS Next

0: e Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
0: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia. Scusa se ancora.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spira. This is my song, Gonna Sell. Die on this
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Next. Raccontaci le tue storie. Swipe up.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte.

0: Sarebbe casa, fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Chart of the charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
3: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
2: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
3: e Samara Tramontana.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: potrei cantartele qui.
1: Questa è la tua musica.
2: This is Tame Impala.
3: This is Jenny. I don't ever wanna stop. I just wanna be right where you are.
1: RDS Next.
3: Let's go.

0: tutta un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: serve di S Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.